Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:24.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Benvenuti a una nuova puntata di 2 minuti un libro. Oggi vi porto dentro una storia che non è una semplice biografia, ma una mappa per navigare lì.
3: Se dici radio, comunichi di più.

cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in padiglione centrale, in Pescara Fiere, per la fiera nazionale in primavera dell'elettronica e del radioamatore.

Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero per tutti. Zanzibar è a Pineto in via D'Annunzio.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: maravilha, né? A gente gosta, a gente brinca, a gente faz a festa, mas a gente não pode também estourar aqui os 30 minutos concedidos a nós. Então vou ficando por aqui nessa edição aqui do nosso Brasita, nosso JR Show. E a gente volta a qualquer momento com muito mais pra você, tá bom? E não esquece não, ó. Quer ser feliz? Faça alguém feliz. Beijo, tchau, fui! Qualquer momento a gente volta, viu? De verdade.
1: 2 minuti, 1 libro.
2: Carissimi, sono Gianluca Melilli, ben trovati. Codice Rosso, un mito antico sta diventando realtà. Una forza primordiale sepolta per millenni minaccia di cancellare il mondo moderno. E c'è una sola squadra in grado di fermarla, la Sigma Force. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro la biblioteca perduta di James Rollins. Un'esplosione di avventura, scienza e segreti dimenticati dove ogni pagina è una corsa contro il tempo. E se anche tu scrivi thriller che uniscono storia, azione e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi la radio, gli strumenti e uno spazio che crede nelle tue missioni impossibili. Siamo nel 1764 nell'arcipelago delle Svalbard. 9 cadaveri congelati in una caverna. È questo il macabro spettacolo che si presenta davanti al comandante Vasily Chichagov. Tuttavia la sua attenzione non è concentrata sui corpi, bensì su ciò che li circonda. La zanna di un mammut su cui sono scolpite misteriose piramidi. E un monito inciso su una roccia. Non varcate quella soglia, non destate ciò che vi riposa. Andiamo a Mosca oggi. Monsignor Alessio Borrelli, membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del Vaticano, non crede ai suoi occhi. In quella cripta appena riaperta sono state rinvenute alcune casse di libri rarissimi, forse addirittura parte della Biblioteca d'Oro, andata perduta dopo la morte di Ivan il Terribile, che si dice contenesse testi introvabili e pericolosi. Ma prima che possa capire, Borrelli cade vittima di un'imboscata, riuscendo solo a mandare una richiesta di aiuto alla Sigma Force. Toccherà quindi a Gray Pierce e ai suoi districare la matassa di indizi che legano il mito della Biblioteca d'Oro a quello di una misteriosa spedizione artica partita nel 1764 per ordine di Caterina la Grande. Di James Rollins, La Biblioteca Perduta, in libreria da Nord.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIMA.
2: Finalmente c'è un trend che va in una direzione di miglioramento, così il ministro della Salute Orazio Schillaci, ospite della trasmissione 1 mattina su Rai 1, presentando i dati più recenti sulle liste d'attesa. Oggi l'81% delle visite specialistiche viene erogata nei tempi, ha spiegato. Soprattutto c'è un miglioramento nei primi mesi di quest'anno rispetto allo scorso e questo è fondamentale. Schillaci ha tuttavia sottolineato che il lavoro non è finito. Dobbiamo assolutamente aggredire anche il 20% di prestazioni urgenti che non viene eseguito nei tempi richiesti. Il ministro ha quindi voluto evidenziare risultati positivi, sebbene ancora disomogenei sul territorio nazionale. Un po' a macchia di leopardo ha detto, ma oggi ci sono i centri in Italia che riescono a fare un TAC del torace in 4 giorni o una visita cardiologica specialistica in 5. Dobbiamo lavorare ancora di più tutti insieme per riuscire ad ottenere in tutti gli ospedali italiani le stesse performance. Oltre un terzo dei cittadini ha incontrato difficoltà nel reperire i farmaci, con disagi maggiori per chi soffre di malattie croniche. Circa 1 su 10 ha subito ritardi che hanno messo a rischio la continuità delle cure. I dati emergono dall'ottava edizione del rapporto sulla farmacia, presentato a Roma da Cittadinanza Attiva e Federfarma. Le carenze possono derivare da diversi fattori, hanno spiegato, come l'eccesso di richiesta di alcune molecole, la chiusura di impianti produttivi o più recentemente la crisi energetica, che ha aumentato i costi di produzione senza poterli trasferire sui prezzi al dettaglio. In questo scenario le farmacie svolgono un ruolo cruciale, cercando di garantire la continuità terapeutica. Marco Cossolo, presidente di Federfarma, ha spiegato che i farmacisti possono proporre farmaci equivalenti, verificare la disponibilità in altre farmacie o modificare la terapia con il medico. Inoltre possono preparare medicinali galenici e monitorare le scorte. Le allergie respiratorie emergono come un fattore di rischio ancora ampiamente sottovalutato nei contesti professionali, ma con implicazioni rilevanti su produttività, sicurezza e performance operativa. Se ne è discusso a Roma in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, durante un convegno organizzato da Consumers Forum con il patrocinio di IMSS, Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, Federfarma e Fenagifar. I sintomi delle allergie respiratorie, tra cui congestione nasale, affaticamento e prurito, possono ridurre l'efficienza lavorativa fino al 40%, mentre il 61% dei pazienti presenta disturbi del sonno, ma solo il 18% delle aziende ha inserito il tema nella valutazione dei rischi. Nel corso dell'incontro, gli esperti hanno quindi presentato un documento strategico che raccoglie un insieme articolato di proposte per rafforzare la consapevolezza, migliorare l'appropriatezza terapeutica e integrare il tema delle allergie respiratorie nei sistemi di prevenzione e sicurezza. Strategie vaccinali e immunizzazione, malattie infettive emergenti e riemergenti, con un focus specifico sulla meningite meningococcica, disturbi gastrointestinali, problematiche endocrinologiche e metaboliche, ma anche uso appropriato della vitamina D, tema sempre più dibattuto nella pratica clinica. I temi sono stati al centro del 38esimo congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e sociale, che si è svolto a Napoli dal 1 al 3 maggio. L'evento, dal titolo Costruire il benessere di domani, la salute dei bambini al centro del cambiamento, ha riunito nel capoluogo campano 250 specialisti provenienti da tutta Italia, pediatri di libera scelta, ospedalieri, ricercatori e operatori sanitari, in un confronto cruciale per affrontare le sfide emergenti legate alla salute infantile. Per la pediatria contemporanea, il messaggio lanciato dagli esperti, serve un approccio sempre più orientato alla prevenzione, alla personalizzazione delle cure e all'integrazione tra le discipline, ma anche la consapevolezza che la salute dei bambini ha ricadute sul futuro di tutti noi. Presentata a Roma la campagna She Speaks, dedicata alla malattia rara di Fabry. L'iniziativa, promossa da Chiesi Global Rare Diseases con IAF, punta ad aumentare la consapevolezza su una patologia ancora poco conosciuta, hanno fatto sapere gli esperti, soprattutto tra le donne, spesso non riconosciute come pazienti. La malattia di Fabry è genetica e legata al cromosoma X. Provoca danni progressivi a organi come rene, cuore e sistema nervoso. Oggi si sa che circa l'80% delle donne può sviluppare sintomi, resta però un forte ritardo diagnostico fino a 20 anni rispetto agli uomini. La campagna, che nasce simbolicamente nel mese di aprile, ha dunque l'obiettivo di rispondere a queste esigenze, informare, sensibilizzare e offrire alle donne strumenti concreti per riconoscere i segnali della malattia, dialogare con i pazienti e partecipare in modo più consapevole al proprio percorso di cura.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 5 e 56 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, siamo i The Rive, un saluto agli amici di Help Music, 7wa.fm e di alteredio.it Gold Club.
4: Ora ascolterete il nostro nuovo brano, River City. Buona musica. Magic.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From 7VA.org.

buckle too tight. Sequin snagging the cuff. I don't fix it.

Six in posizione 17, un pezzo che è lì, sta per salire, poi non sale, però insomma è anche molto gradito, piano piano accumula i suoi gettoni di permanenza in graduatoria. Ci spostiamo al 14, dove sale Amber Rose con questa sua

su un po' giù, della volta buona dell'assalto finale, per adesso è al 2 Valium Nights, e allora Anita Walker, e appuntamento alla prossima dal sottoscritto. A te logo da Chico Catenacci.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 29 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
5: Music Clock,
6: Pepe va, Digital Radio,
5: via.
6: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
3: Il GR politico dell'agenzia DIR.
4: Il Friuli non dimentica. A 50 anni esatti dall'Orcolat, lo Stato si stringe attorno alle comunità che nel 76 seppero rinascere dalle macerie. Il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno voluto rendere omaggio alla terra che tremò partecipando al Consiglio regionale straordinario a Gemona del Friuli. Il 6 maggio del 1976, in appena 59 secondi, il terremoto cancellò interi paesi e spezzò quasi 1000 vite. A distanza di 50 anni, quel momento continua a definire l'identità di una comunità che ha conosciuto il dolore più profondo e che ha saputo rialzarsi con un modello di ricostruzione ancora oggi studiato. Un'esperienza immersiva che permette al visitatore di riconoscere nelle radici della Repubblica il valore più autentico del nostro vivere insieme. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, inaugura la mostra 1946 Nasce la Repubblica e sottolinea come il progetto riservi un'attenzione particolare alla partecipazione delle donne alla vita pubblica. Un evento storico per l'emancipazione, ricorda, culminato nel voto femminile. La mostra ripercorre il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, la seduta inaugurale dell'Assemblea Costituente e i primi passi della neonata Repubblica. L'apertura al pubblico su prenotazione da domani e fino al 30 dicembre. A Venezia non imbracciamo le armi, ma prepariamo la pace. Con questo messaggio il presidente Pietrangelo Buttafuoco ha aperto oggi all'Arsenale la 61esima Biennale d'Arte di Venezia. In una conferenza stampa affollata e carica di tensioni geopolitiche, Buttafuoco ha rivendicato l'autonomia della fondazione, citando l'invito di Mattarella alla libertà e all'audacia. La Biennale non è un tribunale, ma un giardino di pace, ha ribadito, rispondendo alle feroci polemiche sulla riapertura del padiglione russo, rimasto sbarrato nelle ultime edizioni. Una scelta criticata dal governo, ma che Buttafuoco ha difeso in nome di una cultura senza confini, oltre i conflitti e i passaporti. Il tempo dell'indulgenza è finito. Fratelli d'Italia lancia da Montecitorio la stretta contro le occupazioni abusive. Al centro del piano del governo Meloni tutele più forti per i proprietari e procedure sprint. Bastano 15 giorni per l'ingiunzione del giudice e non più di 60 per liberare l'immobile. Per i deputati Buonguerrieri e Bignami si tratta di una norma di buonsenso necessaria a far ripartire il mercato degli affitti. Una risposta alla precarietà abitativa, sostiene Fratelli d'Italia, che punta a sanare le storture del sistema, rimettendo al centro la legalità e la proprietà privata.
5: From 7 bar, FM barra diagonal alterradio, Albo Day.
6: From 7 bar, FM alterradio, Algo Day.
5: From 7 bar.fm barra alterradio, Algo Day.
7: From 7 bar.fm alterradio, Algo Day.
8: From 7ba.fm/alterradio, Algo Day. From 7ba.
9: $1 billion rising for freedom. Dance Demo Berlin 2025.
10: Steht auf und macht euch gemeinsam stark für die Rechte von Frauen und Mädchen, denn
11: wir stehen dafür, dass jede Frau das Recht hat, selbstbestimmt über ihr Leben und auch über ihren Körper zu entscheiden.
9: Wir erheben uns gemeinsam für ein gewaltfreies Leben für Mädchen und Frauen.
12: Non avete sbagliato stazione, assolutamente, siete su Algo Day, benvenuti, siete sulle radio collegate alla redazione di 7va.fm e io sono Consuelo con un nuovo Algo Day un po' rivoluzionario. Quest'oggi, come è stato l'evento di cui vi parliamo, che si è svolto e si è tenuto a Berlino, un flash mob, One Million Rising, il 14 febbraio 2026, un evento che ha trasformato la Porta di Brandeburgo in una pista da ballo collettiva contro la violenza sulle donne. Niente turisti impalati a farsi selfie, ma migliaia di persone che al segnale hanno iniziato a ballare all'unisono. È il ritorno di One Billion Rising 2026, non è solo un flash mob, è un'onda d'urto contro la violenza di genere. Berlino ha risposto presente con una coreografia che ha fatto tremare i sanpietrini sotto la Porta di Brandeburgo. Energia pura, solidarietà e quel pizzico di follia collettiva che solo quella città sa regalare. Ma entriamo nel mood giusto con un pezzo che ha fatto da colonna sonora a molti di questi momenti spontanei.

Break the Chain su Leica Iowad version. Andate a cercare su Google 1 Billion Racing del 14 febbraio a Berlino per rivedervi il flash mob che ha trasformato la Porta di Brandeburgo in una pista da ballo contro la violenza sulle donne. Ma come nasce un evento del genere nel 2026? Pensate, tutto parte da un messaggio criptico sui canali Telegram e video tutorial su TikTok girati nei sotterranei di Kreuzberg. La cosa pazzesca è che non c'erano solo ballerini professionisti, c'erano nonni, studenti e persino i businessmen di Mitte che hanno mollato la 24 ore per unirsi alla danza. È la forza del Symphonic Mob, un'altra tendenza che sta esplodendo. Orchestra e passanti che diventano una sola cosa. Berlino ci insegna che lo spazio pubblico è di chi lo abita, non di chi lo attraversa e basta.

L'emozione in una voce, bootleg remix by Aurelio Jam e Nick Peloso qui su All Go Day. Torniamo a parlare di Flash Mob, quello di Berlino ovviamente. Se vi siete persi quel Flash Mob, non disperate, perché Berlino non dorme mai, la stagione dei grandi raduni spontanei è in corso. Con la Berlinale e la Primavera, tenete d'occhio i social, si vocifera di un evento segreto nei pressi dell'ex aeroporto di Tempelhof. E quindi il consiglio qual è? Ballate, organizzatevi, allenatevi come se nessuno vi stesse guardando. Ballate proprio perché tutti vi stanno guardando, forse è la cosa migliore, almeno vi preparate al flash mob in piazza. È stata una bella idea questa di un flash mob per sensibilizzare contro la violenza verso le donne, la violenza cosiddetta di genere, e quindi gli occhi puntati su Berlino per questo che è stato un evento veramente straordinario. Per All Go Day è tutto anche per oggi. Consuelo vi ringrazia di essere stati insieme a me e a tutte le radio collegate a 7va.fm, a cui rimandiamo la linea immediatamente, e ci risentiamo con All Go Day fra 23 ore e 30 circa, con me invece la prossima settimana. Da Consuelo è tutto, ciao!

0: from 7ba.fm/altiradio. All go day.
1: All go day.
0: All go day. All go day. From 7ba.fm/altiradio.
2: Insomma, ci stanno quattro amici alla sera, se stanno a fare una pericena, no? Allora uno fa, dai, oh, famosi un altro giro di prosecco, e l'altro dice, oh, però stiamo a bere troppo, dopo l'alcol fa male.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most,

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
4: Bentrovati amici di Musical Chatter. Se dico Brasile, il primo pensiero è la musica, la bellezza, la gioia di vivere. Una delle canzoni più rappresentative è sicuramente La Garota de Ipanema, La ragazza di Ipanema, The Girl from Ipanema, nella versione in inglese. Una famosissima bossa nova del 1962 scritta da Vinicius de Moraes e Antonio Carlos Jobim, detto Tom Jobim, a chiusura di un lunghissimo e proficuo sodalizio artistico fra i due. Una leggenda vuole che la canzone sia stata composta sui tavolini del Veloso, un locale di Rio de Janeiro sul litorale di Ipanema, quartiere a sud della città, ispirati da una bella ragazza appena quindicenne che i due autori vedevano passare quotidianamente nel suo tragitto fra la casa e la scuola. In realtà pare che le cose siano andate diversamente. Probabilmente Tom Jobim ne aveva composto già la musica nella sua nuova casa, appunto a Ipanema. Vinicius vi aveva poi creato un testo diverso e anche il titolo addirittura inizialmente era un altro, Meniña che passa, La ragazza che passa. E la canzone era destinata, peraltro, a far parte di una commedia musicale che poi non realizzarono, quindi insomma tutto un altro costrutto. Però la storia, è sempre bello avere un aneddoto anche per gli autori da raccontare. La musa del brano, Moraes, però è esistita sul serio. Si chiamava Eloisa Hello Pinto e all'epoca aveva davvero circa 15-16 anni. Era cliente dello stesso bar frequentato dai due autori, dove si recava però per comprare le sigarette alla madre. Ricordiamoci che siamo negli anni 60, erano altre epoche e altre abitudini. Una bella ragazza, alta, occhi azzurri, abbronzata, molto bella come quella descritta nella canzone. E anche se poi forse non ispirò direttamente la canzone a Vinicius de Moraes, lui la indicò come incarnazione del perfetto esempio della bellezza brasiliana descritta nei suoi versi. Tutte queste informazioni le ha rese note l'autore nel 1965, quando ormai il brano era già diventato un successo nazionale e internazionale e Garota de Ipanema era la canzone brasiliana all'epoca più famosa al mondo. Ma ora basta parole e ascoltiamoci Garota de Ipanema dalla bella voce di Antonio Carlos Jobim.

Cari amici di Musical Chatter, non dite di no, vi sto vedendo che vi state muovendo ovunque voi siate, è irresistibile. E la musica brasiliana coinvolge, nulla da dire, ha un ritmo al quale non si può restare indifferenti. Ma passano gli anni, anche in Brasile la musica evolve, ma rimane sempre molto ancorata alle proprie tradizioni. Ne è un esempio la produzione dei Tribalistas, una formazione composta da tre artisti brasiliani, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte, che viene detta anche la mina del Brasile. E pur nella difficoltà di incontrarsi questi tre artisti, perché vivono in tre città diverse, hanno realizzato insieme alcune produzioni, oltre a proseguire con le loro carriere musicali soliste già bene avviate. Marisa Monte, una dei tre, commenterà poi in seguito: mi piace pensare che il termine tribalista contenga in nuce i concetti di trio, trinità e tribù, un sanissimo miscuglio di sacro e di profano. E quindi, come ascolto di chiusura di questa puntata dedicata appunto al Brasile, ho scelto un brano con un ritmo arioso e galoppante che è valso ai Tribalistas ben 5 nomination ai Latin Grammy Awards del 2003 e il titolo di miglior album pop brasiliano. Parlo di Já Sei Namorar, un brano che, a dispetto della sua apparente leggerezza musicale, parla di un amore che trascende il banale baciarsi, il beijar de lingua, e parla di un bene superiore che è una comunione con todo il mondo, un sentimento che va trasmesso così come se quer, come si deve fare. E allora, Tribalistas, Já Sei Namorar.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
3: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
4: Sono le 7:05.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: habitación.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di
2: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 30 aprile. Ariete, se volete che il partner dimostri maggiori attenzioni nei vostri confronti, dovete darvi un po' da fare. La luna opposta può provocare dei malintesi. Toro, è giusto stare con i piedi per terra, ma a volte il vostro realismo vi impedisce di fare delle scelte coraggiose e magari vincenti. La luna vi chiede di osare di più. Gemelli, la luna vi regala un fascino speciale. Approfittatene per fare colpo su una persona che vi piace particolarmente. Venere vi rende conquistatori infallibili. Cancro, tenete in considerazione l'opinione di un familiare o di un vostro amico fidato. Ma non vi fate condizionare troppo, dovete ragionare con la vostra testa. Leone, tutto sembra andare per il meglio, grazie alla luna positiva, siete soddisfatti di voi stessi, in amore sarete più loquaci. Vergine, una notizia che riguarda la casa potrebbe preoccuparvi, ma troverete presto una soluzione. Sul lavoro non lasciate prendere l'iniziativa agli altri. Bilancia, la luna nel vostro segno vi infonde coraggio, è quello che ci vuole in questo momento per prendere una decisione non facile, ci sono tante questioni rimaste in sospeso. Scorpione, in famiglia vi preoccuperete più del dovuto, ma non dovete drammatizzare come vostro solito, in serata avrete solo voglia di evadere e liberarvi la mente. Sagittario, non lasciate le cose in sospeso, qualcuno forse sta aspettando una risposta e allora fatevi sentire. In amore, la luna vi permette di superare una crisi. Capricorno, sarete scontrosi e di poche parole, per niente disposti a dare delle spiegazioni a chi non condivide le vostre scelte. Parlate almeno con il partner. Acquario, sarete allettati da una proposta che presenta anche molte insidie. La luna favorevole però vi permette di prendere la decisione migliore. Un viaggio è caldamente consigliato. Pesci, vi conviene procedere con estrema prudenza sul lavoro, del resto non c'è nessuna fretta e potete valutare con calma. L'amore risente di Venere in posizione difficile. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
3: Mercoledì 6 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Venerio, San Lucio e San Pietro Nolasco. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi deriva dalla tradizione cinese e dice: nelle lontane locande di provincia, le donne facili comandano i generali. Con il sito accadeoggi.it eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato. 175 anni fa, nel 1851, lo statunitense John Gorry brevettava la prima macchina per produrre il ghiaccio. Nel 1889, con l'inaugurazione dell'Esposizione Universale di Parigi, apriva al pubblico la Torre Eiffel. Nel 1906, sul grande circuito delle Madonie, si teneva la prima edizione della gara automobilistica Targa Florio, di 446 km, vinta da Alessandro Cagno in 9 ore e 32 minuti. E nel 1952, in Olanda, moriva 81enne la pedagogista Maria Montessori, ideatrice di un metodo educativo per bambini adottato in oltre 20.000 scuole al mondo. Nel 1957 si dimetteva il governo guidato da Antonio Segni, che in questo stesso giorno del 1962 al nono scrutinio veniva eletto quarto presidente della Repubblica Italiana. 50 anni fa, nel 1976, un disastroso terremoto colpiva il Friuli, distruggendo i paesi di Gemona, Maiano e Buia. Nel 1994 si

0: inaugurava il cosiddetto Channel, il tunnel sotto la Manica tra Francia e Gran Bretagna. Nel 1998 la Lazio diventava la prima squadra di calcio italiana quotata in borsa. Nel 1999 Adriano Celentano pubblicava l'album Io non so parlar d'amore, sarebbe diventato uno dei più venduti di tutti i tempi in Italia. E nel 2023, nell'abbazia di Westminster a Londra, cerimonia di incoronazione per Carlo III del Regno Unito, succeduto alla madre Elisabetta II nel settembre 2022. Nascevano il 6 maggio, nel 1758 il rivoluzionario francese Maximilien de Robespierre, nel 1856 lo psichiatra fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud, nel 1895 l'attore Rodolfo Valentino e nel 1929 Hans Beck, l'ideatore dei giocattoli Playmobil. Nascevano oggi anche gli attori Orson Welles nel 1915, Anne Pariot nel 1960 e George Clooney nel 1961, la ballerina Alessandra Ferri nel 1963, Drigo, il chitarrista dei Negrita Enrico Salvi nel 1969, il conduttrice TV Arianna Ciampoli nel 1971 e Tessa Gelisio, nata in questo giorno nel 1977. Anche per il 6 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli, per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita. E quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga, perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia. Sedetevi comodamente e chiudete gli occhi. Immaginatevi in una stanza ampia, seduti davanti a una grande vetrata che dà su un giardino. Fuori piove. Visualizzate la pioggia che cade leggera, lambisce i vetri, scivola sulla vetrata e disegna forme leggere. Sempre ad occhi chiusi, immaginate il tracciato della pioggia sul vetro. Che cosa vedete? Che cosa vi evoca il disegno della pioggia? La temperatura fuori è fredda, ma voi siete al caldo e al riparo.

Ascoltate il ticchettio della pioggia sulla vetrata. Vi parla? Che cosa vi dice? Fuori è tutto grigio. La pioggia comincia a cadere più fitta. Tutto è avvolto da un turbine d'acqua. L'acqua ha una sua vita propria, un suo linguaggio. L'acqua ha una sua memoria. Cade e forma pozze, rigagnoli. Cambia il colore delle cose che tocca. L'acqua è una creatura viva. Dona la vita, ma la può anche togliere. Senz'altro la ridisegna. In questa meditazione provate a pensare che cosa vorreste ridisegnare della vostra vita, che cosa vorreste eliminare e, più importante di tutto, che cosa vorreste far nascere. Sappiate che tutto è possibile. Infatti, nulla è veramente impossibile all'essere divino quale voi siete. Sappiate anche che nella luce del bene sarete sempre aiutati a far sì che tutto rinasca. A volte, se vi capita di sentirvi soli, significa solamente che Dio ritiene che dobbiate crescere, continuare il vostro cammino per un po' senza aiuti, perché siete in grado di capire e di agire da soli. La pioggia diviene ora sottile, si dirada sempre di più. I disegni sui vetri svaniscono, ma voi li avete memorizzati. Ricordate sempre che tutto è meraviglioso nella creazione. Tutto è stato creato per voi, per donarvi gioia. Sappiate che l'unico desiderio del Divino è che voi ritroviate quella gioia antica nel vostro risveglio. Aprite gli occhi e restate nella sicurezza che siete molto amati. Annotate le sensazioni che avete provato e che cosa vorreste ricreare, ridisegnare.

non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

Non capita mai di notte che c'è un posto dove mi sento più al sicuro tra il passato ed il futuro. Non capita mai, o a volte di nascosto.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Cultura dell'agenzia Dire.
2: A 20 anni dalla scomparsa di Mimmo Rotella, Palazzo Ducale di Genova dedica una grande retrospettiva a uno dei protagonisti assoluti dell'arte italiana e internazionale del Novecento. La mostra ripercorre oltre 60 anni di attività dell'artista, restituendo la complessità e l'attualità di una ricerca che ha segnato in modo radicale il rapporto tra arte, immagine e società contemporanea. Aperta al pubblico fino al 13 settembre 2026 e allestita nelle sale del sottoporticato di Palazzo Ducale, l'esposizione riunisce oltre 100 opere provenienti da musei, fondazioni e collezioni pubbliche e private, offrendo una lettura ampia e articolata dell'incessante ricerca artistica di Rotella dal 1945 al 2005. Al Polo Culturale di Biella Piazzo, dal 25 aprile al 19 luglio 2026, ritorna Selvatica, Arte e Natura in Festival, l'evento biennale interamente dedicato alla natura e all'ambiente. Gli storici palazzi Gromolosa e Ferrero sono pronti a ospitare artisti, fotografi, creativi e ricercatori in un insieme di proposte che coniugano mostre di pittura, fotografia, scultura, laboratori didattici ed eventi collaterali. Tutti uniti da un unico grande fine, la salvaguardia e la tutela dell'ambiente. Selvatica 2026 ospiterà Audubon, il grande racconto della natura, la prima mostra in Italia dedicata allo statunitense John James Audubon, tra i più importanti artisti naturalisti della storia. Fino al 6 settembre, la sede aquilana del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo ospita Ai Weiwei Aftershock, a cura di Tim Marlowe, direttore del Design Museum di Londra, realizzata con il sostegno del Comune dell'Aquila. La mostra, interamente dedicata all'artista, architetto e attivista cinese, è un omaggio al capoluogo abruzzese e alla sua storia recente, presentata proprio nell'anno in cui è capitale italiana della cultura. Ai Weiwei Aftershock si articola come un dialogo culturale tra l'artista e Palazzo Ardinghelli, sede barocca del museo, fra gli esempi più apprezzati di recupero dopo il sisma del 2009. Al centro del progetto espositivo si colloca una serie di potenti opere nate in seguito al terremoto del Sichuan del 2008 e dedicate alla memoria della perdita. Si chiama Dante Inferno la mostra immersiva dedicata al capolavoro di Dante Alighieri, in arrivo al Pala Eden di Napoli il 22 maggio. L'esposizione propone un vero e proprio viaggio nell'inferno della Divina Commedia, tra contenuti culturali e linguaggi innovativi, grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie. Pensato per condurre il visitatore all'interno dell'immaginario dantesco, il percorso culmina in 12 minuti nel metaverso, dove è l'ologramma di Dante Alighieri a introdurre il senso del viaggio, invitando il visitatore a varcare la soglia tra il mondo reale e quello ultraterreno. I gironi vengono ricostruiti con un forte taglio cinematografico, capace di coinvolgere lo spettatore non come semplice osservatore, ma come parte attiva del racconto.
3: 7:36. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: 7va.fm
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it
1: Music Selection by Ekaterina.
2: Ekaterina.16radio.it.
3: Sono le 7:41.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è Casa Antonio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: intesa Stati Uniti-Iran più vicina, diverse fonti convergono sulla firma di un memorandum entro 48 ore. Intanto però nello stretto di Hormuz è colpita una nave francese. Il delitto di Garlasco, oggi in procura Andrea Sempio, l'unico indagato della nuova inchiesta, non risponderà ai PM. 50 anni fa il terremoto in Friuli, un migliaio i morti a Gemona, la cerimonia con Mattarella e Meloni. Ciao Becca, leggenda nerazzurra, l'Inter e il mondo del calcio dicono addio a Evaristo Beccarossi.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Nicola De Muro e Nicola Compagnone, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. L'Iran sarebbe pronto a firmare un memorandum con gli Stati Uniti e la notizia diffusa da Axios ed altre agenzie. Emergono anche alcuni dettagli della possibile intesa. Centrale il Pakistan. Intanto rimane sospesa l'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una nave francese.
3: Sulla crisi dello stretto di Hormuz è un susseguirsi di notizie, smentite e incidenti, come quello accaduto ieri a una nave portacontainer francese, la Sant'Antonio, colpita e danneggiata con il ferimento di diversi membri dell'equipaggio. Ma le notizie della tarda mattinata aprono uno spiraglio di speranza. Il sito americano Axios, solitamente ben informato, ha fatto sapere che sarebbe già pronto un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, con l'Iran che avrebbe chiesto 48 ore per firmarlo. La conferma di questo grande passo in avanti diplomatico viene dallo stesso Pakistan, il paese più impegnato nella mediazione. E ci sarebbero già degli ulteriori dettagli. Il memorandum d'intesa sarebbe di una sola pagina con 14 punti, tra i quali ci sarebbe lo spostamento dall'Iran dei 400 kg di uranio arricchito in un altro paese, sembra addirittura negli Stati Uniti. E poi sarebbe prevista una moratoria militare di 30 giorni per avviare negoziati definitivi per la riapertura strutturale dello stretto di Hormuz. I fondi iraniani congelati in Occidente sarebbero riattivati e annullate le sanzioni americane all'Iran. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia, una scossa di magnitudo 6.5 Richter che provocò 990 morti e oltre 3.000 feriti, decine i comuni rasi al suolo. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato in procura a Pavia, dove è stato convocato per essere interrogato. Accompagnato dalla sua legale Angela Taccia, Sempio è entrato da un ingresso secondario. Non risponderà ai PM, ha confermato la difesa, spiegando di aver chiesto una perizia sulla personalità del 38enne. I magistrati oggi sentiranno anche il fratello di Chiara Poggi, Marco. Ieri, in qualità di testimoni, ascoltate a Milano le gemelle Stefania e Paola la K, cugina delle vittime. In Argentina 41 casi di antivirus da inizio 2026, lo riferisce il Ministero della Salute del governo Milei, segnalando un aumento sostenuto dei casi nel paese sudamericano da cui è partita la nave da crociera olandese interessata da una sospetta epidemia di antivirus con 3 decessi legati al virus. La nave, con quasi 150 persone a bordo, resta ancorata al largo di Capo Verde. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la prima infezione potrebbe essere stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe passato da uomo a uomo. Nicola Compagnone ne ha parlato con l'infettivologo Matteo Bassetti, che definisce l'evento molto raro.
4: È un virus molto noto, è strano che sia finito in una nave da crociera, nel senso che lo avevamo visto presente in situazioni diverse, fondamentalmente è trasmesso dall'urina, dalle feci dei topi, dei ratti.
5: Professore, come si manifesta il virus e quali sono i dati in vostro possesso?
4: Il virus è uno dei peggiori che possa colpire gli esseri umani, perché ha una mortalità che arriva al 50%, colpendo tipicamente il polmone, dando una sindrome polmonare gravissima, una SARS, una sindrome acuta respiratoria che colpisce il polmone, o può colpire anche il rene con una febbre emorragica a livello renale. Parliamo anche qui di una mortalità ben oltre il 30%.
2: Si svolgeranno venerdì 8 maggio nella chiesa Conversione di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, scomparso nella notte a Brescia. Oggi e domani la camera ardente allestita presso la Fondazione Poliambulanza nella città lombarda. Ciao Becca, leggenda nerazzurra, il saluto via social dell'Inter seguito da un lungo messaggio di cordoglio.
5: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio Evaristo Beccalossi. Si era sentito male nel gennaio del 2025, emorragia cerebrale, situazione apparsa subito grave. Poi l'illusoria ripresa, questa mattina la triste notizia del definitivo addio alla vita. Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
2: L'Arsenal, prima finalista di Champions League, affronterà il 30 maggio a Budapest una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain di fronte stasera in Baviera nella seconda semifinale di ritorno. Si parte dal 5-4 dell'andata per i francesi campioni d'Europa in carica. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Mercoledì 6 maggio 2026, la chiesa ricorda San Venerio, San Lucio e San Pietro Nolasco. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi deriva dalla tradizione cinese e dice: nelle lontane locande di provincia, le donne facili comandano i generali. Con il sito accadeoggi.it eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato. 175 anni fa, nel 1851, lo statunitense John Gorry brevettava la prima macchina per produrre il ghiaccio. Nel 1889, con l'inaugurazione dell'Esposizione Universale di Parigi, apriva al pubblico la Torre Eiffel. Nel 1906, sul grande circuito delle Madonie, si teneva la prima edizione della gara automobilistica Targa Florio, di 446 km, vinta da Alessandro Cagno in 9 ore e 32 minuti. E nel 1952, in Olanda, moriva 81enne la pedagogista Maria Montessori, ideatrice di un metodo educativo per bambini adottato in oltre 20.000 scuole al mondo. Nel 1957 si dimetteva il governo guidato da Antonio Segni, che in questo stesso giorno del 1962 al nono scrutinio veniva eletto quarto presidente della Repubblica Italiana. 50 anni fa, nel 1976, un disastroso terremoto colpiva il Friuli, distruggendo i paesi di Gemona, Maiano e Buia. Nel 1994 si inaugurava il cosiddetto Tunnel, il tunnel sotto la Manica tra Francia e Gran Bretagna. Nel 1998 la Lazio diventava la prima squadra di calcio italiana quotata in borsa. Nel 1999 Adriano Celentano pubblicava l'album Io non so parlar d'amore, sarebbe diventato uno dei più venduti di tutti i tempi in Italia. E nel 2023 nell'abbazia di Westminster.
7: Ah, bike sputtering on me.
8: That's not what you want on a cross-country trip.
7: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.

Nel 1895 l'attore Rodolfo Valentino e nel 1929 Hans Beck, l'ideatore dei giocattoli Playmobil. Nascevano oggi anche gli attori Orson Welles nel 1915, Anne Pariot nel 1960 e George Clooney nel 1961, la ballerina Alessandra Ferri nel 1963, Drigo, il chitarrista dei Negrita Enrico Salvi nel 1969, e conduttrice TV Arianna Ciampoli nel 1971 e Tessa Gelisio, nata in questo giorno nel 1977. Anche per il 6 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Il mondo è pieno di controindicazioni, ce lo fa notare Mass78 quando twitta: il fumo uccide, l'alcol uccide, la droga uccide, ma anche un ok dopo un ti amo non scherza. Continua con questo ammonimento la settimana by Almanacca di un rosa un po' pallido? No, è solo ironia, si sa che scherzando. Ben trovati in antenna da Meritaracciatti.

L'uomo è il ti amo. Se lo dice una volta è innamorato. Se lo dice 10 volte è un para-bip. Se lo dice 100 volte è Umberto Tozzi.

Ariete, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Toro, sarete in attesa di conferme. Gemelli, si prospetta un periodo di conquiste. Cancro, su e giù, ma ce la farete. Leone, è in arrivo un momento speciale. Vergine, amore a gonfie vene. Bilancia, otterrete tanto successo. Scorpione, sarete in cerca di emozioni. Sagittario, incontri fortunati vi aspettano. Capricorno, affari a gonfie vene, l'amore meno. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, niente paura, recupero di energie in corso.

0: Marcel Proust, regala la filosofia dell'accontentarsi? Lasciamo le donne bene agli uomini senza fantasia.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sé, non le fa crollare mai. Le ragazze sono come fiori,

forse questo non è tutto vero. Sono angeli a metà, ma se gli angeli sono fantasia, le ragazze invece sono qua. Le ragazze come le comete, quando brillano vuol dire che

le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

È ormai tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Ancto Caffè ed ho già qui il mio Parabens. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è la prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.

Inizia una loro selvaggia carriera nell'81, quando Nikki Sixx e Tommy Lee decidono di lasciare le rispettive band per intraprendere un nuovo e più esaltante progetto. Successivamente, con l'arrivo di Vince Neil e Mick Mars, la formazione si consolida ed è proprio lo stesso Mars che propone il nome del combo. I numerosi concerti tenuti nei club di Los Angeles fanno aumentare fama e notorietà del gruppo. Deciso ormai ad autofinanziare il primo album, Too Fast for Love, che vende più di 35 milioni di copie. Da allora più di 100 milioni di riproduzioni, di cui 24 milioni nei soli Stati Uniti. La band ha ottenuto 22 dischi di platino e 10 dischi d'oro. Nell'84 la ballata Home Sweet Home è il clip più richiesto dai telespettatori di MTV.

Ancora un disco e chiuderò l'agenda magica dei compleanni. Ma non per molto. Presto sfoglieremo le nuove pagine che vi invito a riempire con me. Aspetto infatti le vostre missive alla nostra pagina Facebook 7 Va Almanacca. Un bacio da Mergery Maranca. Da sempre le cifre esercitano su di noi fascino e mistero. Anche in questo aggiornamento ne citiamo una. Il numero di oggi è il 5, la mano, ovvero 5 dita, mano come strumento comunicativo, stringere la mano, pregare ed altre.

0: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
1: Diletta! E sono le nuove Power LED leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
2: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
1: È U-Power, impossibile resistergli.
0: U-Power.
3: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
4: Sono le 8 e 23 minuti.
5: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: GR Mondo High Tech dell'Agenzia Dire.
2: L'1 e 2 ottobre Torino ospita la quinta edizione del Festival Digitale Popolare intitolata Il Mondo Nuovo, promosso dalla Fondazione Italia Digitale con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e il patrocinio della città di Torino. Il festival accende i riflettori su come tecnologia e trasformazione digitale stiano ridefinendo equilibri globali, economici e democratici. È un luogo aperto per confrontarsi sui temi principali di oggi e di domani. Giovedì 1 ottobre, spazio a sovranità tecnologica, autonomia europea e piattaforme globali. Venerdì 2 in Piazza San Carlo, mattina su algoritmi e intelligenza artificiale nella vita quotidiana. Pomeriggio con la Gen Z sui nuovi linguaggi digitali come podcast e community. Tutto il giorno il celebre igloo del festival farà da spazio interattivo per sperimentare IA e tecnologie, rendendole accessibili a tutti. Il Politecnico di Milano scende in campo contro i deepfake, contenuti digitali falsi, con due progetti europei finanziati dal PNRR, FF for All e Fan Media. Il primo ha analizzato la generazione di immagini e video sintetici realistici, studiando tecniche che trasformano contenuti reali in falsi perfetti, complicando l'analisi forense. I ricercatori hanno creato quindi strumenti per rilevare volti sintetici, combinando geometria 3D e caratteristiche strutturali resistenti a compressioni ed editing. Fan Media si concentra invece sui deepfake vocali, sviluppando architetture basate su modelli che uniscono sistemi specializzati per rilevare falsi anche da tecniche generative mai viste prima, offrendo flessibilità in scenari complessi. Questi risultati puntano a tecnologie affidabili anche per tutelare l'informazione digitale, contrastare la disinformazione e proteggere gli utenti. Un nuovo studio dedicato all'isola di Vulcano introduce un approccio rivoluzionario grazie all'intelligenza artificiale, integrando dati satellitari con misure acquisite a terra per migliorare il monitoraggio del sistema idrotermale, ovvero l'insieme di acqua, vapore e gas presenti nel sottosuolo. Coordinato dall'INGV in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Catania, lo studio ha analizzato i dati dal 2016 al 2024 ottenuti dai satelliti combinandoli con le temperature delle fumarole della rete INGV al cratere La Fossa. I risultati dimostrano che l'AI applicata ai dati satellitari supporta l'analisi delle variazioni termiche superficiali, individuando cambiamenti legati all'attività idrotermale e aprendo la strada a sistemi di sorveglianza più avanzati per l'individuazione precoce di instabilità. Entro l'estate l'Alto Adige inaugurerà Hydrogen Adige Valley, progetto high-tech italiano da 35 milioni di euro PNRR che lancia l'Italia tra i leader europei della mobilità a idrogeno verde e che si pone l'obiettivo di muovere autobus di linea senza inquinare. Sasa, Alperia e provincia di Bolzano uniscono fotovoltaico da 1,5 MW con 1,89 GW ora annui a un impianto di elettrolisi da 2 MW a Bolzano Sud per produrre 430 kg di idrogeno puro al giorno, rifornendo le stazioni a Bolzano e Merano. Sasa alimenterà oltre 30 autobus zero emissioni, tra cui 13 ibridi con cella combustibile e batteria per tratte come Bolzano-Merano fino a 400 km giornalieri. I pannelli solari installati direttamente sul parcheggio bus evitano il consumo di nuovo suolo e preparano ricariche elettriche per una flotta di 100 veicoli entro il 2030.
3: Sapevate cosa succede al vostro corpo quando non bevete alcolici per una settimana? Io non lo so.
4: Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero. Custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una parola al giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo parole nate da personaggi letterari. Oggi, Vanesio. Prima di essere tagliente, acuta, icastica, questa parola è fascinosa e commovente per la sua storia. Chi ricorda più Giovan Battista Fagiuoli, scrittore, poeta, drammaturgo fiorentino del Settecento? Chi si ricorda le sue facezie misurate e brillanti, i nomi delle sue opere? Dove sono finite le risate che si levavano alle sue commedie? Là, dove sono finite le nevi degli altri anni? Non ne resta testimone che un aggettivo, nato da un nome. Il nome di un personaggio centrale di una delle più acclamate commedie di Fagiuoli. Il Cicisbeo Vanesio, di Ciò che pare non è, ovvero Il Cicisbeo sconsolato, datata 1724. A quasi 300 anni dalla morte di Fagiuoli e a quasi 150 dall'ultima edizione della sua commedia, questo e solo questo è ciò che rimane di lui, divisibile e distinguibile nella cultura popolare. Ovviamente Vanesio è un derivato di Vano, risistemato a nome proprio. E l'invenzione è davvero acuta. Quell'esio riesce a rendere ancora più fatuo, ancora più molle il Vano. In effetti Vanesio è un personaggio oltremodo affettato, che si esprime e agisce in modi romanzati. Il nocciolo della commedia, che veniva descritto nell'argomento all'inizio, in pratica iniziavano con uno spoiler terrificante, sta nel vecchio che dubita dell'integrità di sua nuora, che sta sempre a ciarlare col Cicisbeo Vanesio, al contrario di sua figlia, che invece è vereconda e contegnosa. Equivoco su equivoco, si scopre che invece la nuora è integerrima e la figlia scaltrita. E Vanesio, come da titolo, rimane sconsolato e deriso. Il Vanesio si intende meglio a confronto col sinonimo prossimo, vanitoso. Il vanitoso ha letteralmente una grande vanità e quindi una considerazione tanto alta di valori, tanto vuoti. Esteriori, effimeri, di cui ha cura. Il vanitoso è molto presente. Invece il Vanesio, nella cura di questo nulla, riesce soltanto a mostrarsi fatuo e sciocco. Potremmo dire che è il vanitoso ridicolo. L'amico Vanesio crede che le sue pose cretine abbiano uno charme irresistibile. L'attrice Vanesia stampa o ritaglia tutti gli articoli in cui è nominata. Il Vanesio âgé va sempre a farsi tagliare gli ultimi 3 capelli dal suo coffer, vantando poi il pregio dell'acconciatura. Questa parola è davvero una risorsa affilata, folgorante. E però, te lo immagini? Te lo immagini come ha ridacchiato il vecchio Giovan Battista quando, scrivendo una sera, si è appuntato il nome Vanesio, pensando che sì, guarda guarda, senti senti, ci stesse proprio bene per quel personaggio. Ha ridacchiato. Ignaro che, scordato da chiunque il personaggio, scordata da chiunque la commedia, scordato da chiunque lui, quel nome solo sarebbe rimasto la sua estrema opera anonima sulla bocca di un'intera ignara nazione.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 8:43.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 30 aprile. Ariete, se volete che il partner dimostri maggiori attenzioni nei vostri confronti, dovete darvi un po' da fare. La luna opposta può provocare dei malintesi. Toro, è giusto stare con i piedi per terra, ma a volte il vostro realismo vi impedisce di fare delle scelte coraggiose e magari vincenti. La luna vi chiede di osare di più. Gemelli, la luna vi regala un fascino speciale. Approfittatene per fare colpo su una persona che vi piace particolarmente. Venere vi rende conquistatori infallibili. Cancro, tenete in considerazione l'opinione di un familiare o di un vostro amico fidato. Ma non vi fate condizionare troppo, dovete ragionare con la vostra testa. Leone, tutto sembra andare per il meglio, grazie alla luna positiva, siete soddisfatti di voi stessi, in amore sarete più loquaci. Vergine, una notizia che riguarda la casa potrebbe preoccuparvi, ma troverete presto una soluzione. Sul lavoro non lasciate prendere l'iniziativa agli altri. Bilancia, la luna nel vostro segno vi infonde coraggio, è quello che ci vuole in questo momento per prendere una decisione non facile, ci sono tante questioni rimaste in sospeso. Scorpione, in famiglia vi preoccuperete più del dovuto, ma non dovete drammatizzare come vostro solito, in serata avrete solo voglia di evadere e liberarvi la mente. Sagittario, non lasciate le cose in sospeso, qualcuno forse sta aspettando una risposta e allora fatevi sentire. In amore, la luna vi permette di superare una crisi. Capricorno, sarete scontrosi e di poche parole, per niente disposti a dare delle spiegazioni a chi non condivide le vostre scelte. Parlate almeno con il partner. Acquario, sarete allettati da una proposta che presenta anche molte insidie. La luna favorevole però vi permette di prendere la decisione migliore. Un viaggio è caldamente consigliato. Pesci, vi conviene procedere con estrema prudenza sul lavoro, del resto non c'è nessuna fretta e potete valutare con calma. L'amore risente di Venere in posizione difficile. E con l'oroscopo di oggi è tutto, le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Benché non sia importante, con i suoni dei prossimi 27-28, volgarmente 30 minuti, non sia importante guardare le lancette, questo è comunque l'orario che va osservato. In qualche maniera in palinsesto, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci.

e dense di magia, le atmosfere soffuse di Concrete Towns a firma di Dwayne e Linda H in zona 22, new entry di

Fino in fondo Athena con Expressing Rules, ma attenzione perché siamo già in sedicesima piazza.

0: Sink. Catch the beat.
1: Eccolo qua il disco, rimettiamolo, dobbiamo però aspettare il weekend e poi andrà sicuramente sotto laser.

Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con tre cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 9 e 19 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle, dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto, da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Rispettate i diritti umani, AMPI, ARCI, ACLI, Libera e Pax Christi hanno lanciato un appello congiunto affinché le corti internazionali intervengano per condannare i reati commessi dalle forze armate israeliane contro la Global Sumud Fottiglia. Le associazioni chiedono l'intervento delle istituzioni per la liberazione di Tiago Avila e Saif Aboukeshek, prelevati da una nave battente bandiera italiana e oggi detenuti in condizioni che destano forte preoccupazione. Verso il futuro, 22 associazioni lanciano la piattaforma Ci Siamo, potere e libertà per le nuove generazioni, con proposte concrete per valorizzare il ruolo dei giovani nella società. Ascoltiamo Gea Scancarello del Forum Disuguaglianze e Diversità.
6: Le principali associazioni giovanili italiane chiamate dal Forum DD si sono riunite e hanno iniziato un dialogo su 9 tavoli tematici che riguardano ambiti di vita concreta, sono le dimensioni della vita di tutti quanti e che investono particolarmente i giovani, perché pongono ostacoli reali al pieno sviluppo della personalità, la loro, e quindi anche al contributo che loro possono dare al paese, che ha un bisogno disperato, direi, di rinnovamento.
5: Overshoot Day. Dallo scorso 3 maggio l'Italia è entrata in debito ecologico, esaurendo le risorse naturali che il nostro paese è in grado di rigenerare in un anno. Secondo WWF questo si traduce in crisi climatica, perdita di biodiversità, degrado del suolo e impoverimento degli ecosistemi. Quadro preoccupante, secondo i dati INAIL le denunce di infortunio degli studenti italiani sono in aumento. Ce ne parla Federica Bartoloni.
7: Nei primi tre mesi del 2026 tre studenti sono morti durante lo svolgimento della formazione scolastica. Nello stesso periodo dello scorso anno furono cinque. Gli ultimi open data INAIL estesi agli studenti definitivamente dopo una sperimentazione raccontano di un importante incremento delle denunce di infortunio che corrisponde al 95% a quanti frequentano le scuole statali. Un quadro allarmante che chiede provvedimenti ad oggi assenti nel recentissimo decreto 1° maggio, volti al rafforzamento di misure mirate ad arginare il trend.
5: Arte e contestazione alla Biennale di Venezia apre i Minor Keys, il tema scelto da Koyo Kuo, la curatrice scomparsa lo scorso anno. Tra arte e proteste pesano le polemiche sui padiglioni di Israele e Russia e le dimissioni della giuria, una settimana che intreccia cultura, guerra e dissenso civile. E infine lo sport, il diritto di giocare. La FIFA ha riconosciuto la squadra di calcio delle rifugiate afghane come nazionale femminile dell'Afghanistan. Grazie a questo riconoscimento la squadra potrà partecipare ai tornei internazionali in rappresentanza del paese. La squadra era stata creata dopo il ritorno al potere dei talebani nel 2021. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
8: 9:28.
9: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botti di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
1: Here's a song from OU 82. It's a love song. It's called What Is Love. And this was a symbol from that. You gotta give it to me.

0: Sono le 9:38 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, siamo The Rive, un saluto agli amici di Help Music, 7wa.fm e di alteredio.it Gold Club.
3: Ora ascolterete il nostro nuovo brano, River City. Buona musica. Magic Temple.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, Ignaz. Come andiamo?
2: Bene?
1: Matrimonio,
2: due. Che eleganza.
0: Too much, eh?
1: No.
0: Ma visto che stavo pensando, visto che dobbiamo fare un video un po' più backstage questa volta, vi ricordate quel video dei Maroon 5? Dove suonavano a sorpresa i matrimoni, cioè si mutavano i matrimoni?
2: Sì, sì.
0: Certo. Ragazzi, siamo a Napoli, è sabato, è una bellissima giornata. Sai quanta gente si sta sposando adesso? Perché non ci imbucamo per nulla.
1: Si può fare.
0: Ma tipo a sorpresa vera, cioè senza avvisare nessuno. Ci state?
2: Sì, no, si può fare. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Sì.
1: Andiamo, sì, noi già.
3: Ciao.
0: Pensavate di trovare una sposa?
3: Ma che abbiamo...
0: Ciao.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Sono le 10 e 6 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'Agenzia Dire.
2: La Commissione Bilancio della Camera, nella seduta di mercoledì, ha dato il via libera al documento di finanza pubblica 2026, votando il mandato al relatore Andrea Mascaretti di Fratelli d'Italia a riferire in aula. Il DFP è stato illustrato da Giancarlo Giorgetti nella seduta congiunta delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, che si è svolta martedì. Il Ministro dell'Economia ha difeso il lavoro del Governo per aver ridotto significativamente il deficit senza ricorrere a manovre restrittive. Poi non ha escluso l'attivazione della clausola nazionale prevista dal patto di stabilità UE per far fronte al caro energia con uno scostamento di bilancio. Prima l'incredulità, poi la conferma arrivata dai documenti. Davanti alla Commissione parlamentare antimafia, il procuratore di Roma, Francesco Lovoi, ha ricostruito le fasi iniziali dell'indagine sulla società Le Cinque Forchette per la gestione di un ristorante a Roma, di cui in passato ha avuto delle quote anche l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Al centro dell'indagine ci sono Mauro Caroccia e la figlia Miriam. Quest'ultima, azionista della società, è accusata di aver trasferito nella SRL proventi delle attività illecite del clan senese. La prima impressione è stata quella di sorridere e abbiamo pensato a un'omonimia. Dopo nuovi accertamenti, però, siamo stati costretti a prendere atto che non c'erano dubbi, ha raccontato il procuratore. La cosiddetta tratta delle bianche, il fenomeno delle presunte scomparse di 177 ragazze a Roma nei primi anni 80, non è in realtà mai esistita, dal momento che tutte sono state identificate. È una delle conclusioni contenute nella prima relazione della Commissione bicamerale di inchiesta sui casi di Mirella Gregori e di Emanuele Orlandi. La tratta delle bianche era una pista seguita in passato, ma è risultata infondata in quanto, come si legge nel documento, nessuna di quelle ragazze che si assumeva sparite è stata rapita o uccisa. Si trattava piuttosto di allontanamenti volontari. Dalle verifiche è emerso come tutte siano state poi successivamente rintracciate. I casi di Mirella Gregori e Emanuele Orlandi restano invece avvolti nel mistero. I tempi per l'approvazione della legge elettorale li determina il Parlamento e poi abbiamo una settantina di audizioni. Lo ha detto la ministra per le riforme istituzionali Elisabetta Casellati, interpellata dall'agenzia Dire. Mercoledì in Commissione Affari Costituzionali a Montecitorio le prime audizioni di esperti e professori. Giovedì è toccato al tema del voto dei fuorisede. Non sono io che determino chiaramente i tempi, ha ribadito la ministra, a meno che si acceleri o qualcuno rinunci a qualcosa. Poi ha riferito che il presidente della Commissione, Nazario Pagano, vorrebbe finire le audizioni entro maggio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Ricorda, se esci con un uomo cicciottello, sembrerai molto più magra. Seguimi per altri consigli milionari.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 10:36.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di setteva.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: adesso.
1: Tentación.
2: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: intesa Stati Uniti-Iran più vicina, diverse fonti convergono sulla firma di un memorandum entro 48 ore. Intanto però nello stretto di Hormuz è colpita una nave francese. Il delitto di Garlasco, oggi in procura Andrea Sempio, l'unico indagato della nuova inchiesta, non risponderà ai PM. 50 anni fa il terremoto in Friuli, un migliaio i morti a Gemona, la cerimonia con Mattarella e Meloni. Ciao Becca, leggenda nerazzurra, l'Inter e il mondo del calcio dicono addio a Evaristo Beccarossi.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Nicola De Muro e Nicola Compagnone, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. L'Iran sarebbe pronto a firmare un memorandum con gli Stati Uniti e la notizia diffusa da Axios ed altre agenzie. Emergono anche alcuni dettagli della possibile intesa. Centrale il Pakistan. Intanto rimane sospesa l'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una nave francese.
5: Sulla crisi dello stretto di Hormuz è un susseguirsi di notizie, smentite e incidenti, come quello accaduto ieri a una nave portacontainer francese, la Sant'Antonio, colpita e danneggiata con il ferimento di diversi membri dell'equipaggio. Ma le notizie della tarda mattinata aprono uno spiraglio di speranza. Il sito americano Axios, solitamente ben informato, ha fatto sapere che sarebbe già pronto un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, con l'Iran che avrebbe chiesto 48 ore per firmarlo. La conferma di questo grande passo in avanti diplomatico viene dallo stesso Pakistan, il paese più impegnato nella mediazione. E ci sarebbero già degli ulteriori dettagli. Il memorandum d'intesa sarebbe di una sola pagina con 14 punti, tra i quali ci sarebbe lo spostamento dall'Iran dei 400 kg di uranio arricchito in un altro paese, sembra addirittura negli Stati Uniti. E poi sarebbe prevista una moratoria militare di 30 giorni per avviare negoziati definitivi per la riapertura strutturale dello stretto di Hormuz. I fondi iraniani congelati in Occidente sarebbero riattivati e annullate le sanzioni americane all'Iran. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
4: Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa di magnitudo 6.5 Richter che provocò 990 morti e oltre 3.000 feriti, decine i comuni rasi al suolo. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato in procura a Pavia, dove è stato convocato per essere interrogato. Accompagnato dalla sua legale Angela Taccia, Sempio è entrato da un ingresso secondario. Non risponderà ai PM, ha confermato la difesa, spiegando di aver chiesto una perizia sulla personalità del 38enne. I magistrati oggi sentiranno anche il fratello di Chiara Poggi, Marco. Ieri, in qualità di testimoni, ascoltate a Milano le gemelle Stefani e Paola K, cugine delle vittime. In Argentina 41 casi di antivirus da inizio 2026, lo riferisce il Ministero della Salute del governo Milei, segnalando un aumento sostenuto dei casi nel paese sudamericano, da cui è partita la nave da crociera olandese interessata da una sospetta epidemia di antivirus con 3 decessi legati al virus. La nave, con quasi 150 persone a bordo, resta ancorata al largo di Capo Verde. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la prima infezione potrebbe essere stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe passato da uomo a uomo. Nicola Compagnone ne ha parlato con l'infettivologo Matteo Bassetti, che definisce l'evento molto raro.
6: È un virus molto noto, è strano che sia finito in una nave da crociera, nel senso che lo avevamo visto presente in situazioni diverse, fondamentalmente è trasmesso dall'urina, dalle feci dei topi, dei ratti.
7: Professore, come si manifesta il virus e quali sono i dati in vostro possesso?
6: dei peggiori che possa colpire gli esseri umani, perché ha una mortalità che arriva al 50%, colpendo tipicamente il polmone, dando una sindrome polmonare gravissima, una SARS, una sindrome acuta respiratoria che colpisce il polmone, o può colpire anche il rene con una febbre emorragica a livello renale. Parliamo anche qui di una mortalità ben oltre il 30%.
4: Si svolgeranno venerdì 8 maggio nella chiesa Conversione di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, scomparso nella notte a Brescia. Oggi e domani la camera ardente allestita presso la Fondazione Poliambulanza nella città lombarda. Ciao Becca, leggenda nerazzurra, il saluto via social dell'Inter seguito da un lungo messaggio di cordoglio.
0: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio Evaristo Beccalossi. Si era sentito male nel gennaio del 2025, emorragia cerebrale, situazione apparsa subito grave. Poi l'illusoria ripresa, questa mattina la triste notizia del definitivo addio alla vita. Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
4: L'Arsenal, prima finalista di Champions League, affronterà il 30 maggio a Budapest una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain di fronte stasera in Baviera nella seconda semifinale di ritorno. Si parte dal 5-4 dell'andata per i francesi campioni d'Europa in carica. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Mercoledì 6 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Venerio, San Lucio e San Pietro Nolasco. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi deriva dalla tradizione cinese e dice: nelle lontane locande di provincia, le donne facili comandano i generali. Con il sito accadeoggi.it eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato. 175 anni fa, nel 1851, lo statunitense John Gorry brevettava la prima macchina per produrre il ghiaccio. Nel 1889, con l'inaugurazione dell'Esposizione Universale di Parigi, apriva al pubblico la Torre Eiffel. Nel 1906, sul grande circuito delle Madonie, si teneva la prima edizione della gara automobilistica Targa Florio di 446 km, vinta da Alessandro Cagno in 9 ore e 32 minuti. E nel 1952 in Olanda moriva 81enne la pedagogista Maria Montessori, ideatrice di un metodo educativo per bambini adottato in oltre 20.000 scuole al mondo. Nel 1957 si dimetteva il governo guidato da Antonio Segni, che in questo stesso giorno del 1962 al nono scrutinio veniva eletto quarto presidente della Repubblica Italiana. 50 anni fa, nel 1976, un disastroso terremoto colpiva il Friuli, distruggendo i paesi di Gemona, Maiano e Buia. Nel 1994 si inaugurava il cosiddetto Tunnel, il tunnel sotto la Manica tra Francia e Gran Bretagna. Nel 1998 la Lazio diventava la prima squadra di calcio italiana quotata in borsa. Nel 1999 Adriano Celentano pubblicava l'album Io non so parlar d'amore, sarebbe diventato uno dei più venduti di tutti i tempi in Italia. E nel 2023, nell'abbazia di Westminster a Londra, cerimonia di incoronazione per Carlo III del Regno Unito, succeduto alla madre Elisabetta II nel settembre 2022. Nascevano il 6 maggio, nel 1758 il rivoluzionario francese Maximilien de Robespierre, nel 1856 lo psichiatra fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud, nel 1895 l'attore Rodolfo Valentino e nel 1929 Hans Beck, l'ideatore dei giocattoli Playmobil. Nascevano oggi anche gli attori Orson Welles, nel 1915, Anne Pariot, nel 1960, e George Clooney, nel 1961, la ballerina Alessandra Ferri, nel 1963, Drigo, il chitarrista dei Negrita Enrico Salvi, nel 1969, il conduttrice TV Arianna Ciampoli nel 1971 e Tessa Gelisio, nata in questo giorno nel 1977. Anche per il 6 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Il mondo è pieno di controindicazioni, ce lo fa notare Mass78 quando twitta: il fumo uccide, l'alcol uccide, la droga uccide, ma anche un ok dopo un ti amo non scherza. Continua con questo ammonimento la settimana Vai Almanacca di un rosa un po' pallido? No, è solo ironia, si sa che scherzando. Ben trovati in antenna da Meritara Chatti.

Ariete, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Toro, sarete in attesa di conferme. Gemelli, si prospetta un periodo di conquiste. Cancro, su e giù, ma ce la farete. Leone, è in arrivo un momento speciale. Vergine, amore a gonfie vene. Bilancia, otterrete tanto successo. Scorpione, sarete in cerca di emozioni. Sagittario, incontri fortunati vi aspettano. Capricorno, affari a gonfie vene, l'amore meno. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, niente paura, recupero di energie in corso.

0: Marcel Proust regala la filosofia dell'accontentarsi? Lasciamo le donne bene agli uomini senza fantasia.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai. Le ragazze sono come fiori,

se gli angeli sono fantasia, le ragazze invece sono qua. Le ragazze come le comete, quando brillano vuol dire che

Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

È ormai tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Alto Caffè ed ho già qui il mio Paravents. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è la prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.

iniziano una loro selvaggia carriera nell'81, quando Nikki Sixx e Tommy Lee decidono di lasciare le rispettive band per intraprendere un nuovo e più esaltante progetto. Successivamente, con l'arrivo di Vince Neil e Mick Mars, la formazione si consolida ed è proprio lo stesso Mars che propone il nome del combo. I numerosi concerti tenuti nei club di Los Angeles fanno aumentare fama e notorietà del gruppo. Deciso ormai ad autofinanziare il primo album, Too Fast for Love, che vende più di 35 milioni di copie. Da allora più di 100 milioni di riproduzioni, di cui 24 milioni nei soli Stati Uniti. La band ha ottenuto 22 dischi di platino e 10 dischi d'oro. Nell'84 la ballata Home Sweet Home è il clip più richiesto dai telespettatori di MTV. Mott

Ancora un disco e chiuderò l'agenda magica dei compleanni. Ma non per molto. Presto sfoglieremo le nuove pagine che vi invito a riempire con me. Aspetto infatti le vostre missive alla nostra pagina Facebook 7 Va Almanacca. Un bacio da Marjorie Maranca. Da sempre le cifre esercitano su di noi fascino e mistero. Anche in questo aggiornamento ne citiamo una. Il numero di oggi è il 5, la mano, ovvero 5 dita, mano come strumento comunicativo, stringere la mano, pregare ed altre gestualità.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna a tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calzedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calzedonia, le tue forme ancora più belle.
3: Sono le 11:20.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678691.
4: Non capita mai di notte che c'è un posto dove mi sento più al sicuro tra il passato ed il futuro. Non capita mai, o a volte di nascosto.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: GR Volontariato dell'agenzia Dire.
2: Due taniche arancioni sotto i rubinetti, tutto intorno grida di gioia, è una festa di comunità. Le immagini arrivano dal sud dell'Etiopia, si festeggia un nuovo acquedotto che da una sorgente montana si snoda per 10 chilometri. A riferirlo è Attilio Ascani, coordinatore progetti del CVM, Comunità Volontari per il Mondo, organizzazione italiana attiva nei distretti di Bascheto, Semenari e Jeze Gofa.
3: Queste piccole opere sono quelle che stiamo realizzando per dare acqua alla popolazione di queste regioni che ne è assolutamente sprovvista.
2: Oltre agli acquedotti c'è la protezione delle sorgenti, interventi resi possibili grazie ai fondi dell'8 per 1000, una scelta che risponde a bisogni concreti anche in Etiopia e che può sommarsi al 5 per 1000 a favore di CVM. Un'agenda morale precisa, un monito contro la corruzione e allo stesso tempo un invito a compiere scelte coraggiose. Questa è l'eredità del viaggio di Papa Leone XIV in Africa nella lettura di Manin Dongbu Bertrand, presidente della comunità camerunense di Roma e del Lazio e dell'associazione Camrol. La riflessione vale per il suo paese di origine, il Camerun, ma anche per gli altri visitati dal pontefice, Algeria, Angola e Guinea Equatoriale.
4: Ai nostri dirigenti, il Papa ha chiesto un esame di coscienza e un salto di qualità coraggioso per dare trasparenza nella gestione del bene pubblico, pari opportunità per i giovani, il pieno riconoscimento del ruolo delle donne e soprattutto un vero ascolto dei nostri cittadini.
2: 47 paesi ce l'hanno fatta e sono liberi dalla malaria, ma la sfida non è affatto vinta. La malattia continua infatti a uccidere circa 600.000 persone l'anno, per lo più nell'Africa subsahariana. In occasione del 25 aprile, giornata mondiale per la lotta contro la malaria, lo sottolinea Stefania Burbo del network italiano Salute Globale.
5: I progressi in ambito scientifico sono notevoli. Ciò nonostante, nel 2024 si è registrato un lieve aumento di casi e di decessi. I progressi non sono messi a rischio soltanto dalla resistenza ai farmaci e agli insetticidi, ma anche dalla carenza di fondi.
2: Impegni per $1.5 miliardi in favore della popolazione del Sudan sono stati annunciati a Berlino, alla terza conferenza umanitaria dedicata al conflitto armato nel paese africano. Non si intravedono però soluzioni sul piano politico, denunciano anche le organizzazioni della società civile italiana.
6: Più di 7 milioni di minori non hanno più accesso all'istruzione e una generazione intera rischia di andare perduta. Eppure tutto questo accade nel silenzio. In Sudan si sta consumando una guerra nell'ombra, oscurata da altri conflitti globali.
2: Al Medio Oriente, in particolare agli Emirati Arabi Uniti, riconduce anche la rotta del traffico di armi, secondo Riccardo Nuri di Amnesty International.
7: C'è un embargo sulle armi, in vigore dal 2004, ma riguarda solo il Darfur e neanche il rispettato. Amnesty International chiede che questo embargo sia esteso a tutto il Sudan.
8: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
9: Da Merita Razzatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
10: GR7.top. Il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
9: Sfileremo ad Isola dell'Iri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
10: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
11: Horas e 33 minutos.
12: Ouça também nossa rádio no computador e no celular através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
13: Já sabe.

da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu, dagli scaffali segreti e magia mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: Sette va, Déjà Vu torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Seven VA.fm. 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Skin Mix. Welcome di Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
2: Music selection by Caterina.
1: By Caterina. 16radio.it.
3: Sono le 11:41.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa nostra.

0: Le stelle di Azus. Le stelle di
1: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 30 aprile. Ariete, se volete che il partner dimostri maggiori attenzioni nei vostri confronti, dovete darvi un po' da fare. La luna opposta può provocare dei malintesi. Toro, è giusto stare con i piedi per terra, ma a volte il vostro realismo vi impedisce di fare delle scelte coraggiose e magari vincenti. La luna vi chiede di osare di più. Gemelli, la luna vi regala un fascino speciale. Approfittatene per fare colpo su una persona che vi piace particolarmente. Venere vi rende conquistatori infallibili. Cancro, tenete in considerazione l'opinione di un familiare o di un vostro amico fidato. Ma non vi fate condizionare troppo, dovete ragionare con la vostra testa. Leone, tutto sembra andare per il meglio, grazie alla luna positiva, siete soddisfatti di voi stessi, in amore sarete più loquaci. Vergine, una notizia che riguarda la casa potrebbe preoccuparvi, ma troverete presto una soluzione. Sul lavoro non lasciate prendere l'iniziativa agli altri. Bilancia, la luna nel vostro segno vi infonde coraggio, è quello che ci vuole in questo momento per prendere una decisione non facile, ci sono tante questioni rimaste in sospeso. Scorpione, in famiglia vi preoccuperete più del dovuto, ma non dovete drammatizzare come vostro solito, in serata avrete solo voglia di evadere e liberarvi la mente. Sagittario, non lasciate le cose in sospeso, qualcuno forse sta aspettando una risposta e allora fatevi sentire. In amore, la luna vi permette di superare una crisi. Capricorno, sarete scontrosi e di poche parole, per niente disposti a dare delle spiegazioni a chi non condivide le vostre scelte. Parlate almeno con il partner. Acquario, sarete allettati da una proposta che presenta anche molte insidie. La luna favorevole però vi permette di prendere la decisione migliore. Un viaggio è caldamente consigliato. Pesci, vi conviene procedere con estrema prudenza sul lavoro, del resto non c'è nessuna fretta e potete valutare con calma. L'amore risente di Venere in posizione difficile. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Radio comunichi di più.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Va a Perimix tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. A Perimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: Se dici radio, comunichi di più.
3: Sono le 12 e 5 minuti.
4: Music Clock.
5: Se te va.
4: Digital Radio.
5: Via.
4: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Due minuti, un libro.
10: Essere gentili non significa cedere. E lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, edizioni Mondadori.
11: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sicilia. Sulla strada statale 514 di Chiaramonte è attiva una riduzione di carreggiata di 200 metri circa tra gli svincoli di Ragusa e di Chiaramonte in direzione Santa Domenica in provincia di Ragusa. Sulla autostrada A19 Palermo-Catania è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra lo svincolo di Villabate e lo svincolo di Palermo in direzione Palermo. Sulla strada statale 284 occidentale Etnea è attiva una riduzione di carreggiata di 200 metri circa tra gli svincoli di Adrano e di Biancavilla in direzione Paternò in provincia di Catania. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

La farmacia del paesino, il dottore del paese, il dottore deve astentarsi un attimo, ci lascia il tirocinante. Dicevo, mi raccomando, cercate a San Campana. Dice, sì, non si preoccupi, dottore. Dopo una mezz'ora ritorna, dice, allora com'è andata? Dice, guardi, dottore, tutto tranquillo, è venuta la signora Maria a Fruttivendola, c'aveva un po' l'occhio arrossato, gli ho dato il collirio. Dice, poi è venuto il panettiere, gli faceva male il dente, gli ho dato un moment. E poi è venuto il signor Giovanni, mi ha detto se gli potevo dare un calmante per la dissenteria e io ho fatto prendere 30 gocce di Valium. 30 gocce di Valium e va la dissenteria. Ma scusa, ma che cazzo c'entra il Valium? Diceva, perché, ma non è un calmante? Sì, è un calmante, ma quello c'ha la dissenteria. Te posso proprio lasciare solo, vabbè, lasciamo perdere, meno male che non è niente che gli può far male. Il giorno dopo il farmacista, mentre va al lavoro, incontra il signor Giovanni. Guarda, gli fa, signor Giovanni, come va? Mi cago ancora addosso, però non mi importa niente.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: la prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 12:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Mercoledì 6 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Venerio, San Lucio e San Pietro Nolasco. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi deriva dalla tradizione cinese e dice: nelle lontane locande di provincia, le donne facili comandano i generali. Con il sito accadeoggi.it eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato. 175 anni fa, nel 1851, lo statunitense John Gorry brevettava la prima macchina per produrre il ghiaccio. Nel 1889, con l'inaugurazione dell'Esposizione Universale di Parigi, apriva al pubblico la Torre Eiffel. Nel 1906, sul grande circuito delle Madonie, si teneva la prima edizione della gara automobilistica Targa Florio, di 446 km, vinta da Alessandro Cagno in 9 ore e 32 minuti. E nel 1952, in Olanda, moriva 81enne la pedagogista Maria Montessori, ideatrice di un metodo educativo per bambini adottato in oltre 20.000 scuole al mondo. Nel 1957 si dimetteva il governo guidato da Antonio Segni, che in questo stesso giorno del 1962 al nono scrutinio veniva eletto quarto presidente della Repubblica Italiana. 50 anni fa, nel 1976, un disastroso terremoto colpiva il Friuli, distruggendo i paesi di Gemona, Maiano e Buia. Nel 1994 si inaugurava il cosiddetto Tunnel, il tunnel sotto la Manica tra Francia e Gran Bretagna. Nel 1998 la Lazio diventava la prima squadra di calcio italiana quotata in borsa. Nel 1999 Adriano Celentano pubblicava l'album Io non so parlar d'amore, sarebbe diventato uno dei più venduti di tutti i tempi in Italia. E nel 2023, nell'abbazia di Westminster a Londra, cerimonia di incoronazione per Carlo III del Regno Unito, succeduto alla madre Elisabetta II nel settembre 2022. Nascevano il 6 maggio, nel 1758 il rivoluzionario francese Maximilien de Robespierre, nel 1856 lo psichiatra fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud, nel 1895 l'attore Rodolfo Valentino e nel 1929 Hans Beck, l'ideatore dei giocattoli Playmobil. Nascevano oggi anche gli attori Orson Welles, nel 1915, Anne Pariot, nel 1960, e George Clooney, nel 1961, la ballerina Alessandra Ferri, nel 1963, Drigo, il chitarrista dei Negrita Enrico Salvi, nel 1969, e le conduttrici TV Arianna Ciampoli, nel 1971, e Tessa Gelisio, nata in questo giorno, nel 1977. Anche per il 6 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Il mondo è pieno di controindicazioni, ce lo fa notare Mass78 quando twitta: il fumo uccide, l'alcol uccide, la droga uccide, ma anche un ok dopo un ti amo non scherza. Continua con questo ammonimento la settimana Vai Almanacca di un rosa un po' pallido? No, è solo ironia, si sa che scherzando. Ben trovati in antenna da Meritara Chatti.

L'uomo è il ti amo. Se lo dice una volta è innamorato. Se lo dice 10 volte è un parabip. Se lo dice 100 volte è Umberto Tozzi.

facile pensare ad una birra in associazione ad una bionda. Tuttavia, una classica ed inossidabile dai capelli chiari, per noi rimane lei, Kim Wilde.

Ariete, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Toro, sarete in attesa di conferme. Gemelli, si prospetta un periodo di conquiste. Cancro, su e giù, ma ce la farete. Leone, è in arrivo un momento speciale. Vergine, amore a gonfie vene. Bilancia, otterrete tanto successo. Scorpione, sarete in cerca di emozioni. Sagittario, incontri fortunati vi aspettano. Capricorno, affari a gonfie vene, l'amore meno. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, niente paura, recupero di energie in corso.

0: Marcel Proust, regala la filosofia dell'accontentarsi? Lasciamo le donne bene agli uomini senza fantasia.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sé, non le fa crollare mai. Le ragazze sono come fiori,

Ma se gli angeli sono fantasia, le ragazze invece sono qua. Le ragazze come le comete, quando brillano vuol dire che

Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

iniziano una loro selvaggia carriera nell'81, quando Nikki Sixx e Tommy Lee decidono di lasciare le rispettive band per intraprendere un nuovo e più esaltante progetto. Successivamente, con l'arrivo di Vince Neil e Mick Mars, la formazione si consolida ed è proprio lo stesso Mars che propone il nome del combo. I numerosi concerti tenuti nei club di Los Angeles fanno aumentare fama e notorietà del gruppo. Deciso ormai ad autofinanziare il primo album, Too Fast for Love, che vende più di 35 milioni di copie. Da allora più di 100 milioni di riproduzioni, di cui 24 milioni nei soli Stati Uniti. La band ha ottenuto 22 dischi di platino e 10 dischi d'oro. Nell'84 la ballata Home Sweet Home è il clip più richiesto dai telespettatori di MTV.

Ancora un disco e chiuderò l'agenda magica dei compleanni. Ma non per molto. Presto sfoglieremo le nuove pagine che vi invito a riempire con me. Aspetto infatti le vostre missive alla nostra pagina Facebook 7 va Almanacca. Un bacio da Mergery Maranca. Da sempre le cifre esercitano su di noi fascino e mistero. Anche in questo aggiornamento ne citiamo una. Il numero di oggi è il 5, la mano, ovvero 5 dita. Mano come strumento comunicativo. Stringere la mano, pregare ed altro.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero per tutti. Zanzibar è a Pineto in via D'Annunzio.

0: Sono le 13 e 10 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'Agenzia Dire.
2: La Commissione Bilancio della Camera, nella seduta di mercoledì, ha dato il via libera al documento di finanza pubblica 2026, votando il mandato al relatore Andrea Mascaretti di Fratelli d'Italia a riferire in aula. Il DFP è stato illustrato da Giancarlo Giorgetti nella seduta congiunta delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, che si è svolta martedì. Il ministro dell'Economia ha difeso il lavoro del governo per aver ridotto significativamente il deficit senza ricorrere a manovre restrittive. Poi non ha escluso l'attivazione della clausola nazionale prevista dal patto di stabilità UE per far fronte al caro energia con uno scostamento di bilancio. Prima l'incredulità, poi la conferma arrivata dai documenti. Davanti alla Commissione parlamentare antimafia, il procuratore di Roma, Francesco Lovoi, ha ricostruito le fasi iniziali dell'indagine sulla società Le Cinque Forchette per la gestione di un ristorante a Roma, di cui in passato ha avuto delle quote anche l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Al centro dell'indagine ci sono Mauro Caroccia e la figlia Miriam. Quest'ultima, azionista della società, è accusata di aver trasferito nella SRL proventi delle attività illecite del clan senese. La prima impressione è stata quella di sorridere e abbiamo pensato a un'omonimia. Dopo nuovi accertamenti, però, siamo stati costretti a prendere atto che non c'erano dubbi, ha raccontato il procuratore. La cosiddetta tratta delle bianche, il fenomeno delle presunte scomparse di 177 ragazze a Roma nei primi anni 80, non è in realtà mai esistita, dal momento che tutte sono state identificate. È una delle conclusioni contenute nella prima relazione della Commissione bicamerale di inchiesta sui casi di Mirella Gregori e di Emanuele Orlandi. La tratta delle bianche era una pista seguita in passato, ma è risultata infondata in quanto, come si legge nel documento, nessuna di quelle ragazze che si assumeva sparite è stata rapita o uccisa. Si trattava piuttosto di allontanamenti volontari. Dalle verifiche è emerso come tutte siano state poi successivamente rintracciate. I casi di Mirella Gregori e Emanuele Orlandi restano invece avvolti nel mistero. I tempi per l'approvazione della legge elettorale li determina il Parlamento e poi abbiamo una settantina di audizioni. Lo ha detto la ministra per le riforme istituzionali Elisabetta Casellati, interpellata dall'agenzia Dire. Mercoledì in Commissione Affari Costituzionali a Montecitorio le prime audizioni di esperti e professori. Giovedì è toccato al tema del voto dei fuorisede. Non sono io che determino chiaramente i tempi, ha ribadito la ministra, a meno che si acceleri o qualcuno rinunci a qualcosa. Poi ha riferito che il presidente della Commissione, Nazario Pagano, vorrebbe finire le audizioni entro maggio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: horas e 22 minutos.
3: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Benvenuti a Talk Show Casa Antonio.
3: 16 radio, comunichi di più.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 13 e 34 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, siamo The Rive, un saluto agli amici di Help Music, 7wa.fm e di alteredio.it Gold Club.
4: Ora ascolterete il nostro nuovo brano, River City. Buona musica.
5: Magic Temple, Magic Shop,

0: Questa è Ram 7 va to 5. Ram 7 va to 5.
1: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
2: Io domani ce l'hai tanto da studiare. Questa è una delle storie d'apertura che mai potrò completare nel dettaglio, perché insomma, non si può proprio. Fidatevi. E vabbè, ce l'hai tanto da studiare, qualcheduno che mi conosce sa benissimo a che aneddoto mi riferisco. Un saluto tra l'altro alla splendida, incantevole, irresistibile Anastasia. Però non è di questo che dobbiamo parlare, perché Ram 7 va to 5 ci sono oltre 80 emittenti alte radio collegate con la redazione di 7va.fm, quindi non è il caso di sparare cavolerie in quantità, perché qua siamo sulla trasmissione ammiraglia di 7va. E allora confermiamo questa alta qualità, perché arrivano i Cyclone Sound.

Beh, fino all'ultima goccia, come giusto che si faccia con una qualsiasi new entry, e quindi davvero Cyclone Sound non potevano chiamarsi diversamente. Babylon Gone contiene anche questa Who Do You Know, che ha tante tracce in una, pezzo complesso e complicato, piacevolissimo da ascoltare, sound a cavallo tra Motley Crue e Poison, ma arrivano gli U2.

tocco chitarristico di The Age a caratterizzare il sound classico U2, e allora U2 se preferite, da Esther Lilly, la sorpresa proprio venuta fuori dall'uovo di Pasqua, gigantesco se deve contenere un album, vecchia maniera, l'LP come si diceva una volta, un po' più piccolo se deve contenere il CD, basta un ovetto Kinder, non per fare pubblicità ma per dare dimensione, descrizione, no? Ricostruibile della dimensione esatta, se volete metterci

Pasqua uscito e che va forte ancora, insomma, o per qualche mese lo sentiamo almeno, perché sennò poi si allunga il discorso sull'invecchiamento della musica. Ma arrivano gli Aerosmith, che hanno ripescato e remasterizzato l'album d'esordio.

Tan, tan, tan. Che voglia di risentirlo, dai, da capo non si può. Il tempo, lo dico sempre, non è sufficiente mezz'ora per la DJK7, ok, ma non per la Ramsey TV.

Mario, album d'esordio in versione Expanded Edition, ma attenzione perché c'è la voce degli Stryper, Michael Sweet, che è venuto fuori con The Master Plan. Questa è la

0: altro sound in lingua italiana. E allora arriva Antonella di Jimua con Entra in casa Antonio.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa Antonio.

Ancora il sound sertanejo che tanto sta a cuore ai nostri amici brasiliani. Beh, insomma, su queste sonorità al solito andiamo senza meno a salutare Jean Rodriguez, tutta Rio de Janeiro, costa e interno. Rio de Janeiro, cidade meravigliosa, ma também todo estado. Insomma, il mio portoghese è farfugliante perché ci

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Rubio in missione a Roma, il segretario di Stato americano ricevuto in Vaticano dal Papa, obiettivo ricucire lo strappo con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump, domani vedrà anche Meloni. USA Iran, Pakistan ottimista per un accordo di pace, attesa per oggi la risposta di Teheran sul memorandum proposto dagli Stati Uniti, stiamo valutando ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco, nuove indiscrezioni nell'inchiesta della Procura di Pavia aggravano la posizione di Andrea Sempio, difesa al lavoro per smontare gli audio di alcune intercettazioni ambientali. Il PSG insegue il bis in Champions League, Arsenal permettendo, questa sera si conosceranno le finaliste di Europa League e Conference.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Daniela Ubaldi, per lo sport Gianni De Gaetano. È iniziato puntuale alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump.
3: Il colloquio del disgelo dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima abbordata ieri, che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi dossier Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, ieri sera in relazione agli attacchi di Trump e gli appelli alla pace di Prevost, Parolin ha chiosato con semplicità e fermezza: il Papa fa il Papa. Al tempo stesso ha rimarcato che, nonostante le difficoltà, gli Stati Uniti rimangono certamente un interlocutore per la Santa Sede. La missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anch'esso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la Premier Meloni. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione.
4: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025, coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri PM di Pavia hanno trasmesso al 38enne, che, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Convinto della sua innocenza, Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine. Intanto travelano altri dettagli sulla ricostruzione dell'omicidio. Le nuove analisi e perizie portano ad impronte compatibili con quelle dell'indagato, che dopo essersi lavato le mani in cucina e non in bagno, sarebbe fuggito per il retro dell'appartamento per rifugiarsi a casa della nonna, dove oggi vivono i Sempio. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife la nave da crociera colpita dall'epidemia di antivirus che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la Spagna. L'arrivo alle isole Canarie da Capo Verde nonostante l'opposizione del governo regionale. Intanto sono giunti ad Amsterdam, in Olanda, 2 dei 3 turisti contagiati dal virus. Entrambi sintomatici sono ricoverati in ospedale. Oggi sul caso, riunione di sicurezza sanitaria nella UE. Assegnati ieri sera i David di Donatello, il massimo riconoscimento del cinema italiano, ha premiato Le città di pianura di Francesco Sossai, che ha portato a casa le statuette più significative. Il riconoscimento per il miglior documentario è andato a Rossellini, Più di una vita, dedicato agli ultimi 20 anni del regista romano, dalla fuga in India fino alla morte pochi giorni dopo aver presieduto la giuria di Cannes. Ai nostri microfoni uno degli autori, Raffaele Brunetti.
5: L'ultima parte della sua vita è molto importante per capire la natura di Roberto Rossellini, questo suo innato bisogno di libertà, questo suo innato bisogno di non avere compromessi, appassionato dalla conoscenza e dalla divulgazione della conoscenza. Lui voleva liberarsi dall'etichetta che gli era stata messa, quella di padre del neorealismo. Aveva bisogno di cambiare, voleva sempre innovare e quindi questo l'ha fatto un po' scontrare con il mondo del cinema dell'epoca.
2: Calcio in chiusura, ha definita la finale di Champions League che metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, questa sera tocca ad Europa League e Conference che vivranno le emozioni delle semifinali di ritorno.
6: Monaco di Baviera, provincia di Parigi. Se l'anno passato da quelle parti, dopo aver messo sotto sopra l'Inter, il PSG infiocchettò la sua prima Champions League, stavolta l'11 di Luis Enrique sulla scia del pirotecnico 5-4 del Parco dei Principi ha interrotto il sogno dei beniamini locali del Bayern, dominati lungo e largo a dispetto dell'1-1. A Budapest il 30 maggio per calare il bis, Arsenal permettendo. E stasera saranno Europa League e Conference a eleggere le rispettive finaliste. Nella prima, finale a Istanbul il 20 maggio, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham, con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Nella seconda rassegna, ultimo atto il 27 maggio a Lipsia, quasi una formalità per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo ospita il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tutte le gare avranno inizio alle 21. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
8: GR7.top. Il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
7: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
8: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 14 e 15 minuti.
4: Music Clock.
5: Sette va.
4: Digital Radio.
5: Via.
4: Music Clock. Allora è stato il disco del mondo.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Ricorda, se esci con un uomo cicciottello, sembrerai molto più magra. Seguimi per altri consigli milionari.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna a tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
3: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio. La radio che piace alla gente che piace.
4: Da un'idea di Chico Catenacci, 7va Déjà Vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: Notte va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Perimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di setteva.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: habitación.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.

0: keep it exciting.
1: A una certura della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, per lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Dio mio, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Oh,
4: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
0: 16 Radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità, parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

0: Guaraná Antártica Zero. É tanto sabor que nem parece zero. Experimente.
1: Sono le 15 e 4 minuti.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora. Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Ben trovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Morte e distruzione. Secondo i dati del Ministero della Salute di Gaza, i palestinesi uccisi dal 7 ottobre 2023 sarebbero 72.615, con 3 nuove vittime nelle ultime ore. Gli attacchi israeliani inoltre hanno colpito il 90% delle infrastrutture civili, con costi di ricostruzione stimati dalle Nazioni Unite intorno ai 70 miliardi di dollari. Lavoro fragile. In Italia solo il 58% delle madri con figli in età prescolare ha un impiego e per la prima volta si registra un peggioramento della situazione lavorativa in tutte le regioni. Lo dicono i dati del rapporto Le Equilibriste di Save the Children. Nel 2025 le nascite sono scese a circa 355.000, con un calo del 3,9% in un solo anno. Barriere sociali. Nel mese europeo della diversità, i dati sulla percezione delle discriminazioni. Il servizio è di Giovanna Carnevale.
6: Il 9,4% delle persone con disabilità nell'Unione Europea si è sentito discriminato nei rapporti con gli uffici amministrativi o i servizi pubblici, una percentuale più che doppia di quella registrata tra le persone senza disabilità, ferma al 4%. A riferirlo sono i dati Eurostat pubblicati per l'inizio di maggio, mese europeo della diversità, mentre il record negativo va alla Spagna e all'Estonia, Estonia, l'Italia e Cipro risultano le migliori. Nel nostro paese in particolare la percezione è al 3,1%.
5: Io, persona di valore, ieri a Roma è stato presentato Expo AID 2026, il più grande evento nazionale che riunisce il mondo del terzo settore e dell'associazionismo italiano che si occupa di disabilità e inclusione. L'iniziativa si svolgerà dal 25 al 27 giugno a Rimini e prevede oltre 50 seminari, laboratori e un'ampia area espositiva con stand di associazioni e enti istituzionali. E ora la cultura, la cella di fronte, il rapper Kento porta a teatro l'esperienza nelle carceri minorili. Ascoltiamolo ai nostri microfoni.
1: Lo spettacolo si chiama La cella di fronte e porta sul palco un'esperienza di 15 anni di laboratori all'interno delle carceri minorili italiane. Quindi c'è tanto racconto, c'è tanta voce dei ragazzi detenuti, c'è del rap dal vivo, c'è una forte interazione col pubblico, è uno spettacolo che volevo appunto fosse vero, fosse non filtrato, fosse totalmente autentico e aiutasse in un certo senso ad abbattere quelle pareti e quelle sbarre. Io negli anni ne ho sempre parlato nelle canzoni, ne ho parlato nei libri, ne ho parlato nei podcast. Adesso ho deciso di inserire il corpo.
5: Dentro e fuori dal campo, la squadra di calcio del Napoli ha siglato un accordo con AIL per sensibilizzare la comunità sui temi legati alle malattie del sangue e al valore della ricerca. L'obiettivo è quello di far crescere l'attenzione sull'importanza della ricerca scientifica e dell'assistenza ai pazienti. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
7: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
8: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
7: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
9: From 7BA.FM Nauti Rádio, All Good Day.
10: From 7BA.FM/LT Radio, All Good Day. From 7BA.FM.
11: Für die Rechte von Frauen und Mädchen, denn
12: wir stehen dafür, dass jede Frau das Recht hat, selbstbestimmt über ihr Leben und auch über ihren Körper zu entscheiden.
11: Wir erheben uns gemeinsam für ein gewaltfreies Leben für Mädchen und Frauen.
13: Non avete sbagliato stazione, assolutamente, siete su All Go Day, benvenuti, siete sulle radio collegate alla redazione di 7va.fm e io sono Consuelo con un nuovo All Go Day un po' rivoluzionario. Quest'oggi, come è stato l'evento di cui vi parliamo, che si è svolto e si è tenuto a Berlino, un flash mob 1 Million Rising, il 14 febbraio 2026, un evento che ha trasformato la Porta di Brandeburgo in una pista da ballo collettiva contro la violenza sulle donne. Niente turisti impalati a farsi selfie, ma migliaia di persone che al segnale hanno iniziato a ballare all'unisono. È il ritorno di 1 Million Rising 2026, non è solo un flash mob, è un'onda d'urto contro la violenza di genere. Berlino ha risposto presente con una coreografia che ha fatto tremare i sanpietrini sotto la Porta di Brandeburgo. Energia pura, solidarietà e quel pizzico di follia collettiva che solo quella città sa regalare. Ma entriamo nel mood giusto con un pezzo che ha fatto da colonna sonora a molti di questi momenti spontanei.

Break the Chain su Leica Iowad version. Andate a cercare su Google 1 Billion Racing del 14 febbraio a Berlino per rivedervi il flash mob che ha trasformato la Porta di Brandeburgo in una pista da ballo contro la violenza sulle donne. Ma come nasce un evento del genere nel 2026? Pensate, tutto parte da un messaggio criptico sui canali Telegram e video tutorial su TikTok girati nei sotterranei di Kreuzberg. La cosa pazzesca è che non c'erano solo ballerini professionisti, c'erano nonni, studenti e persino i businessmen di Mitte che hanno mollato la 24 ore per unirsi alla danza. È la forza del Symphonic Mob, un'altra tendenza che sta esplodendo. Orchestra e passanti che diventano una sola cosa. Berlino ci insegna che lo spazio pubblico è di chi lo abita, non di chi lo attraversa.

L'emozione non ha voce, bootleg remix by Aurelio Jam e Nick Peloso qui su All Go Day. Torniamo a parlare di Flash Mob, quello di Berlino ovviamente. Se vi siete persi quel Flash Mob, non disperate, perché Berlino non dorme mai, la stagione dei grandi raduni spontanei è in corso. Con la Berlinale e la Primavera tenete d'occhio i social, si vocifera di un evento segreto nei pressi dell'ex aeroporto di Tempelhof. E quindi il consiglio qual è? Ballate, organizzatevi, allenatevi come se nessuno vi stesse guardando. Ballate proprio perché tutti vi stanno guardando, forse è la cosa migliore, almeno vi preparate al flash mob in piazza. È stata una bella idea questa di un flash mob per sensibilizzare contro la violenza verso le donne, la violenza cosiddetta di genere, e quindi gli occhi puntati su Berlino per questo che è stato un evento veramente straordinario. Per All Go Day è tutto anche per oggi. Consuelo vi ringrazia di essere stati insieme a me e a tutte le radio collegate a 7va.fm, a cui rimandiamo la linea immediatamente e ci risentiamo con All Go Day fra 23 ore e 30 circa, con me invece la prossima settimana. Da Consuelo è tutto, ciao!

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: horas e 31 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
4: Olá, sou Tânia Lima, modelo de Salvador, Bahia, Brasil. E minhas fotos também vão estar aqui na rádio CTV FM. E essa música que você está escutando é a música Evolução nas Quitades de Juninho Febem, minha música preferida nesse momento. Um beijo para todos do Brasil e da Itália.

0: benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sette va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: 7va.fm.
4: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di 16 Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
5: Music selection by Caterina.
4: By Caterina. 16radio.it.
6: Sono le 15:37.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
7: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è Casa Antonio.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con DJ va.

denominata Getty Loss, poi ci sono le varie varianti, scusatemi la ripetizione parziale del termine, che magari vanno un attimino ad enfatizzare la cosa e a crearne varie possibilità ed edizioni, ma tutto questo per dire che non mi ricordo, e vi invito a contattarmi per potermi far chiarezza, perché non mi ricordo, insomma, quando è che si fa tana libera per tutti, o si faceva, non so che tempo verbale dover coniugare, però insomma avete ben capito il senso di ciò che intendevo. Vi vedo in poche parole, siete tutti presenti ed è questo ciò che più conta. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci di

intitolato semplicemente Samba, è un pezzo che vi proponiamo in extended mix, perde 4 posizioni nella 17 dove era 7 giorni fa, scivola fino in 22, ma è già tempo di ascoltare le 19. L'abbiamo detto settimana scorsa, new entry, abbiamo tagliato una intro di oltre 2 minuti perché sennò non avremmo sentito per niente il vocalizzo di Luis Veronica. E allora Madonna è proprio qui con questa ennesima versione di Into the Groove 2026.

Ecco, again della puntata, se preferite rimettiamolo, risentiamolo, riproponiamolo per altre 5 volte. Into the Groove in Dub Version 2026. Beh, insomma, uno di quei pezzi leggendari che ogni tanto è piacevole ascoltare, poi si sono risaltati in padella, solito discorso, devono essere riconoscibili, questo sì, perché

Perché insomma davvero c'è un affollamento di pezzi che hanno un loro certo valore all'interno del genere, perché insomma fare così davvero dispiace, soprattutto per quelle tracce che vengono rimosse, ma il regolamento è rigido e il protocollo prevede l'ingresso di 3 new entry, una in ogni apertura di sintesi, per quello che spesso vi raccomandiamo di non far tardi, no? Proprio in apertura di puntata. Però adesso non è di questi

cosa che ha intitolato anche alcuni pezzi leggendari, due paroline magiche, l'abbiamo detto mi sa anche già un'altra volta. Siamo arrivati in un momento di bandiera a scacchi, perché in apertura di Zona Poker ci diamo la risentirci al prossimo aggiornamento, però insomma la numero 4 la ascoltiamo, anche perché si tratta di un pezzone irresistibile. Chi è che non ha già riconosciuto di primissimo Akito, Jaden Boysen e David Guetta, perché arriva Upside Down a te logo da Chico Catenacci a tutto volume, questa irresistibile.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: intesa Stati Uniti-Iran più vicina, diverse fonti convergono sulla firma di un memorandum entro 48 ore. Intanto però nello stretto di Hormuz è colpita una nave francese. Il delitto di Garlasco, oggi in procura Andrea Sempio, l'unico indagato della nuova inchiesta, non risponderà ai PM. 50 anni fa il terremoto in Friuli, un migliaio i morti a Gemona, la cerimonia con Mattarella e Meloni. Ciao Becca, leggenda nerazzurra, l'Inter e il mondo del calcio dicono addio a Evaristo Beccarossi.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Nicola De Muro e Nicola Compagnone, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. L'Iran sarebbe pronto a firmare un memorandum con gli Stati Uniti e la notizia diffusa da Axios ed altre agenzie. Emergono anche alcuni dettagli della possibile intesa. Centrale il Pakistan. Intanto rimane sospesa l'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una nave francese.
3: Sulla crisi dello stretto di Hormuz è un susseguirsi di notizie, smentite e incidenti, come quello accaduto ieri a una nave portacontainer francese, la Sant'Antonio, colpita e danneggiata con il ferimento di diversi membri dell'equipaggio. Ma le notizie della tarda mattinata aprono uno spiraglio di speranza. Il sito americano Axios, solitamente ben informato, ha fatto sapere che sarebbe già pronto un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, con l'Iran che avrebbe chiesto 48 ore per firmarlo. La conferma di questo grande passo in avanti diplomatico viene dallo stesso Pakistan, il paese più impegnato nella mediazione. E ci sarebbero già degli ulteriori dettagli. Il memorandum d'intesa sarebbe di una sola pagina con 14 punti, tra i quali ci sarebbe lo spostamento dall'Iran dei 400 kg di uranio arricchito in un altro paese, sembra addirittura negli Stati Uniti. E poi sarebbe prevista una moratoria militare di 30 giorni per avviare negoziati definitivi per la riapertura strutturale dello stretto di Hormuz. I fondi iraniani congelati in Occidente sarebbero riattivati e annullate le sanzioni americane all'Iran. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa di magnitudo 6.5 Richter che provocò 990 morti e oltre 3.000 feriti, decine i comuni rasi al suolo. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato in procura a Pavia, dove è stato convocato per essere interrogato. Accompagnato dalla sua legale, Angela Taccia, Sempio è entrato da un ingresso secondario. Non risponderà ai PM, ha confermato la difesa, spiegando di aver chiesto una perizia sulla personalità del 38enne. I magistrati oggi sentiranno anche il fratello di Chiara Poggi, Marco. Ieri, in qualità di testimoni, ascoltate a Milano le gemelle Stefani e Paola K, cugine delle vittime. In Argentina 41 casi di antivirus da inizio 2026, lo riferisce il Ministero della Salute del governo Milei, segnalando un aumento sostenuto dei casi nel paese sudamericano, da cui è partita la nave da crociera olandese interessata da una sospetta epidemia di antivirus con 3 decessi legati al virus. La nave, con quasi 150 persone a bordo, resta ancorata al largo di Capo Verde. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la prima infezione potrebbe essere stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe passato da uomo a uomo. Nicola Compagnone ne ha parlato con l'infettivologo Matteo Bassetti, che definisce l'evento molto raro.
4: È un virus molto noto, è strano che sia finito in una nave da crociera, nel senso che lo avevamo visto presente in situazioni diverse, fondamentalmente è trasmesso dall'urina, dalle feci dei topi, dei ratti.
5: Professore, come si manifesta il virus e quali sono i dati in vostro possesso?
4: Il virus è uno dei peggiori che possa colpire gli esseri umani, perché ha una mortalità che arriva al 50%, colpendo tipicamente il polmone, dando una sindrome polmonare gravissima, una SARS, una sindrome acuta respiratoria che colpisce il polmone, o può colpire anche il rene con una febbre emorragica a livello renale. Parliamo anche qui di una mortalità ben oltre il 30%.
2: Si svolgeranno venerdì 8 maggio nella chiesa Conversione di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, scomparso nella notte a Brescia. Oggi e domani la camera ardente allestita presso la Fondazione Poliambulanza nella città lombarda. Ciao Becca, leggenda nerazzurra, il saluto via social dell'Inter seguito da un lungo messaggio di cordoglio.
5: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio Evaristo Beccalossi. Si era sentito male nel gennaio del 2025, emorragia cerebrale, situazione apparsa subito grave. Poi l'illusoria ripresa, questa mattina la triste notizia del definitivo addio alla vita. Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
2: L'Arsenal, prima finalista di Champions League, affronterà il 30 maggio a Budapest una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain di fronte stasera in Baviera nella seconda semifinale di ritorno. Si parte dal 5-4 dell'andata per i francesi campioni d'Europa in carica. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 16 e 18 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Il GR Ambiente dell'agenzia DIA.
11: Le sfere di posidonia oceanica, molto comuni sulle spiagge del Mediterraneo, rivelano l'inquinamento da microplastiche nei mari. Oltre una sfera su tre è contaminata da plastica, di cui quasi la metà è di dimensioni inferiori a 5 mm, con netta prevalenza di fibre sintetiche in prossimità degli impianti di depurazione, a dimostrazione delle pressioni antropiche sulla costa. È quanto emerge da uno studio condotto dall'Enea lungo 13 siti della costa laziale e pubblicato sulla rivista internazionale Environments, che ha analizzato struttura e contenuto di 1300 di queste sfere, le egagropile, comunemente note come palle di mare. La Colossal Biosysis annuncia che sta lavorando alla de-estinzione dell'antilope blu, una maestosa antilope africana scomparsa da circa 200 anni. In precedenza, la società ha lavorato sul mammut lanoso, tilacino, dodo, moa e metalupo, sempre nell'ottica di cancellare l'estinzione di queste specie. L'antilope blu abitava le pianure costiere dell'Africa del Sud, con il suo caratteristico mantello color grigio-blu ardesia e le corna nere ricurve all'indietro, che raggiungevano circa 56,5 cm. Era più piccola dei suoi parenti più stretti, l'antilope roana e quella nera. Colonie europee e boeri ne provocarono l'estinzione nell'arco di circa 150 anni, tra il 1650 e il 1800, attraverso la caccia intensiva e l'espansione degli insediamenti. Una carota di ghiaccio lunga 2,8 km, prelevata sotto la calotta antartica, permetterà di rivelare dettagli fondamentali ed inediti sulla storia del clima e dell'atmosfera terrestre. È l'ultima campagna del progetto di ricerca Beyond Epica Oldest Ice, che per 6 anni ha visto impegnate 12 istituzioni di ricerca di 10 paesi europei. Per la prima volta, analizzando le informazioni racchiuse nella carota di ghiaccio, gli scienziati otterranno una registrazione continua del clima del nostro pianeta fino a 1,2 milioni di anni fa. Il team di ricerca ha infatti raccolto frammenti del substrato roccioso coperto dai ghiacci, che permetterà di comprendere quando è stato esposto l'ultima volta alla luce. Il risultato sarà determinante per stabilire con precisione l'età della calotta glaciale. La gestione delle risorse idriche nel bacino del Po compie un passo verso l'adattamento ai cambiamenti climatici. Dopo oltre 10 anni di sperimentazione, è stato infatti sancito un accordo che consentirà di innalzare il livello massimo del Lago Maggiore fino a 1,40 metri rispetto al precedente limite di 1,25. Una decisione definita storica, che permetterà di accumulare tra i 20 e i 30 milioni di metri cubi di acqua in più, preziosi soprattutto nei periodi di stress idrico. L'obiettivo dello stoccaggio preventivo dell'acqua è di rafforzare la resilienza del sistema agricolo della pianura padana, ma anche di tutelare gli ecosistemi naturali, garantendo il mantenimento degli habitat e della biodiversità che trovano nell'acqua un elemento essenziale.
12: Se mi chiudono una porta, la butto giù e passo, perché vado avanti e niente mi fermerà.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 16 e 36 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

Miau da Simone Mattioli, anche in questo numero due righe da 7 Power World Life. Un gatto non vede una buona ragione per obbedire ad un altro animale, anche se questo cammina su due gambe. Lo ha evidenziato Sara Tom,

Vildana si muove in un esperimento a contrasto con le dicerie. Mi era stato detto che l'addomesticamento con i gatti è molto difficile. Non è vero, il mio mi ha addomesticato in un paio di giorni.

I gatti non obbediscono all'amico umano per cause evolutive. Se discendesse dalle tigri, nemmeno voi ubbidireste ai pronipoti delle scimmie. Tra 23 ore e 30 sulla vostra radio preferita, di nuovo protagonista la natura. E ricordate che vi aspetto anche sulla Facebook page per 7va Wildlife, Kiss & Meow da Simona Mattioli.

0: Avete ascoltato Sette Va Wildlife. Simona Mazzioli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su 16 Radio.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile Sette Va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: Sono le 17 e 7 minuti.
2: Music Clock.
3: Sette va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora esate il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute e le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del 600, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sanità dell'agenzia DIMA.
2: Finalmente c'è un trend che va in una direzione di miglioramento, così il ministro della Salute Orazio Schillaci, ospite della trasmissione 1 mattina su Rai 1, presentando i dati più recenti sulle liste d'attesa. Oggi l'81% delle visite specialistiche viene erogata nei tempi, ha spiegato. Soprattutto c'è un miglioramento nei primi mesi di quest'anno rispetto allo scorso e questo è fondamentale. Schillaci ha tuttavia sottolineato che il lavoro non è finito. Dobbiamo assolutamente aggredire anche il 20% di prestazioni urgenti che non viene eseguito nei tempi richiesti. Il ministro ha quindi voluto evidenziare risultati positivi, sebbene ancora disomogenei sul territorio nazionale. Un po' a macchia di leopardo ha detto, ma oggi ci sono i centri in Italia che riescono a fare un TAC del torace in 4 giorni o una visita cardiologica specialistica in 5. Dobbiamo lavorare ancora di più tutti insieme per riuscire ad ottenere in tutti gli ospedali italiani le stesse performance. Oltre un terzo dei cittadini ha incontrato difficoltà nel reperire i farmaci, con disagi maggiori per chi soffre di malattie croniche. Circa 1 su 10 ha subito ritardi che hanno messo a rischio la continuità delle cure. I dati emergono dall'ottava edizione del rapporto sulla farmacia, presentato a Roma da Cittadinanza Attiva e Federfarma. Le carenze possono derivare da diversi fattori, hanno spiegato, come l'eccesso di richiesta di alcune molecole, la chiusura di impianti produttivi o più recentemente la crisi energetica, che ha aumentato i costi di produzione senza poterli trasferire sui prezzi al dettaglio. In questo scenario le farmacie svolgono un ruolo cruciale, cercando di garantire la continuità terapeutica. Marco Cossolo, presidente di Federfarma, ha spiegato che i farmacisti possono proporre farmaci equivalenti, verificare la disponibilità in altre farmacie o modificare la terapia con il medico. Inoltre possono preparare medicinali galenici e monitorare le scorte. Le allergie respiratorie emergono come un fattore di rischio ancora ampiamente sottovalutato nei contesti professionali, ma con implicazioni rilevanti su produttività, sicurezza e performance operativa. Se ne è discusso a Roma in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, durante un convegno organizzato da Consumers Forum con il patrocinio di IMSS, Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, Federfarma e Fenagifar. I sintomi delle allergie respiratorie, tra cui congestione nasale, affaticamento e prurito, possono ridurre l'efficienza lavorativa fino al 40%, mentre il 61% dei pazienti presenta disturbi del sonno, ma solo il 18% delle aziende ha inserito il tema nella valutazione dei rischi. Nel corso dell'incontro, gli esperti hanno quindi presentato un documento strategico che raccoglie un insieme articolato di proposte per rafforzare la consapevolezza, migliorare l'appropriatezza terapeutica e integrare il tema delle allergie respiratorie nei sistemi di prevenzione e sicurezza. Strategie vaccinali e immunizzazione, malattie infettive emergenti e riemergenti, con un focus specifico sulla meningite meningococcica, disturbi gastrointestinali, problematiche endocrinologiche e metaboliche, ma anche uso appropriato della vitamina D, tema sempre più dibattuto nella pratica clinica. I temi sono stati al centro del 38esimo congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e sociale, che si è svolto a Napoli dal 1 al 3 maggio. L'evento, dal titolo Costruire il benessere di domani, la salute dei bambini al centro del cambiamento, ha riunito nel capoluogo campano 250 specialisti provenienti da tutta Italia, pediatri di libera scelta, ospedalieri, ricercatori e operatori sanitari, in un confronto cruciale per affrontare le sfide emergenti legate alla salute infantile. Per la pediatria contemporanea, il messaggio lanciato dagli esperti, serve un approccio sempre più orientato alla prevenzione, alla personalizzazione delle cure e all'integrazione tra le discipline, ma anche la consapevolezza che la salute dei bambini ha ricadute sul futuro di tutti noi. Presentata a Roma la campagna She Speaks, dedicata alla malattia rara di Fabry. L'iniziativa, promossa da Chiesi Global Rare Diseases con IAF, punta ad aumentare la consapevolezza su una patologia ancora poco conosciuta, hanno fatto sapere gli esperti, soprattutto tra le donne, spesso non riconosciute come pazienti. La malattia di Fabry è genetica e legata al cromosoma X. Provoca danni progressivi a organi come rene, cuore e sistema nervoso. Oggi si sa che circa l'80% delle donne può sviluppare sintomi, resta però un forte ritardo diagnostico fino a 20 anni rispetto agli uomini. La campagna, che nasce simbolicamente nel mese di aprile, ha dunque l'obiettivo di rispondere a queste esigenze, informare, sensibilizzare e offrire alle donne strumenti concreti per riconoscere i segnali della malattia, dialogare con i pazienti e partecipare in modo più consapevole al proprio percorso di cura.
3: Siete Balatino presenta.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Seven VA.fm. 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
3: Music selection by Ekaterina. By Ekaterina.

0: ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
1: Ciao, siamo i The Rive, un saluto agli amici di Help Music, 7wa.fm e di alteredio.it Gold Club.
2: Ora ascolterete il nostro nuovo brano, River City. Buona musica.
3: Magic Temple.

0: Questa è Ram 7-5. Ram 7-5.
1: It's just the radio, darling, just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio. Just the radio, we could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va 25.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Però insomma, quando è che mi chiedono perché hai quella faccia? la risposta è molto semplice. Ho questa faccia qua che voi non vedete, grazie a Dio. Quando è che non ho in mente un'idea bizzarra, consona allo standard tipico delle aperture leggendarie di puntata? Però sapete che non è questa la prerogativa importante, la peculiarità di primaria importanza della nostra trasmissione ammiraglia, perché la Ram 7-5 ha ben altre frecce al suo proprio arco, è una delle più incandescenti ed infuocate addirittura, è quella della qualità musicale e

Suoniamo l'ovest degli States, arriva Melinda Meshad, questa è Running From Myself. Beh, insomma, posizione 24, meritatissima new entry, ma la trasmissione di oggi è importante perché abbiamo una new entry di 7 giorni fa che naturalmente sale, non sarebbe potuto accadere diversamente. E allora Lou Gramm, eccolo qui con Time House.

Lane è senz'altro uno di quei motivi per cui la vostra emittente riserva un posto in palinsesto alla mezz'ora dedicata alla Rancid Virtual 5, la graduatoria di musica di qualità. A volte abbiamo da rispolverare delle situazioni che però sono editate nell'anno in corso, spesso sono uscite fresche di pochi giorni o al massimo di poche settimane. È il caso dei Van Halen con questa edizione particolare di 51-50, un iconico album che viene riproposto, e questa è Love Walks In.

Come On firmata Buck Sally. Ed eccolo qua. Il tipico opener di Let's Get Rocked non cambia mai, nemmeno in questa preziosa edizione contenuta in The Las Vegas Residency Set List.

Sono i suoni della numero uno di 7 giorni fa, si mantengono in podio i Power Station al numero 3 con questa Harris for the World. A te logo da Chico Catenacci.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device. PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 36 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
3: Il GR politico dell'agenzia DIR.
4: Alla vigilia dell'incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio, la premier Giorgia Meloni ha avuto un'agenda fitta di incontri internazionali. In mattinata ha ricevuto il primo ministro eletto dell'Ungheria, Péter Magyar, con cui ha affrontato, oltre ai dossier bilaterali, gli attuali teatri di crisi. A seguire, Meloni ha incontrato per circa un'ora e mezza il primo ministro del governo di unità nazionale libico, Dabaiba. Sul tavolo del colloquio, energia e migranti. Infine, nel primo pomeriggio, il faccia a faccia con Donald Tusk. Il primo ministro polacco è arrivato a Palazzo Chigi dopo l'udienza concessa da Papa Leone XIV in Vaticano. I giovani sanno comunicare con strumenti nuovi, con modalità inedite, con linguaggi spesso poco accessibili per gli adulti. Diffidarne è un errore, lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella rivolgendosi ai nuovi alfieri della Repubblica nella cerimonia di consegna degli attestati d'onore al Quirinale. I giovani devono poter sperimentare, provare a camminare da soli, aggiunge, cercare il loro sentiero, definire il proprio. Il presidente della Repubblica esorta le nuove generazioni a non valutare il progresso e lo sviluppo in base a parametri economici, perché il benessere dipende da tanti fattori, anche dall'amicizia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi querela Dago Spia per quella che a suo dire è persistente campagna diffamatoria. Il caso in questione è quello relativo alla sua relazione extraconiugale che il capo del Viminale ha avuto con Claudia Conte, sotto accusa le allusioni del sito riguardo eventuali incarichi pubblici retribuiti fatti ottenere alla giornalista dal ministro. Solidarietà a Dago Spia dalle opposizioni. Per Carlo Calenda è inopportuno l'uso delle querele temerarie contro la stampa. Duro il Movimento 5 Stelle. La querela del ministro dell'Interno è l'ennesimo atto intimidatorio di un governo allergico alle inchieste. Infine, per il Dem Filippo Sensi, non è con le querele che si difende la verità. Cristiano Fini confermato presidente di CIA Agricoltori Italiani alla guida dell'organizzazione dal 2022 è stato rieletto dall'Assemblea riunita a Roma in un tempo segnato da guerre, crisi climatiche, tensioni economiche globali. Dice Fini, l'agricoltura è un pilastro del paese. All'Assemblea interviene il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, per il quale il sostegno al comparto deve arrivare in fretta, ma in Europa si perde tempo e prevalgono le dinamiche interne alle singole nazioni. In un videomessaggio la Premier Giorgia Meloni sottolinea che dal governo al settore sono arrivate risorse senza precedenti, oltre 15 miliardi in 3 anni.

0: tutto e contro tutti gli ostacoli di coloro che non amano la musica vintage, il futuro del sound anni 70-90 internazionale è nelle mani di Remember e di quello sparuto gruppo di uomini e donne che scelgono di non restare in silenzio, ma con la loro presenza accendere ogni sorta d'apparato che permetta l'ascolto di 2 ore dedicate alla buona musica. E noi siamo ancora qui a dimostrare al nostro direttore artistico quanto sia rilevante la conduzione della regista Margherita, del generatore della playlist Conte Max, l'autore dei testi Maurillo e, se proprio dovesse esserci ancora un dubbio, fugatelo con Alberto De Gennaro, e pronto ad incanalare l'energia di questa colonna sonora, condividendola in un piacevole sguardo sulla finestra delle note senza tempo di grandi, grandissimi artisti.
1: Alberto De Gennaro.
2: Alberto De Gennaro.
1: Alberto De Gennaro presenta.
2: Presenta.
1: Remember. Remember.

E se ora vi dicessi che c'è un legame che unisce il passato al presente? Due mondi distanti nel modo di concepire le vibrazioni sonore, due entità all'apparenza opposte ma accomunate dalla voglia di un remake che, dopo aver fatto ballare intere generazioni, hanno lasciato un'indelebile impronta in uno stile gradito anche dai giovani della generazione Z, i quali non disdegnano la musica travolgente degli Earth, Wind & Fire.

Morris White, fondatore della mitica band statunitense di Chicago, dal 1969 ha spaziato con gli altri componenti del supergruppo tra R&B, soul, funk, jazz e disco, premiati in oltre 50 anni di carriera attraverso 20 nomination ai Grammy Awards, vincendone 6 e 4 grazie all'American Music Awards.

Over and Over con Ashford and Simpson, quelli che hanno segnato la storia della musica facendo ballare flotte di amanti della disco e soul music. E la metamorfosi è che a reinterpretarli a volte ci sono ancora altri che ne rendono il tributo. Una di queste voci è Marina Ray, che ha proposto la Italian version del 1997 con Primavera, pezzo dei The Real Thing, brano originale del 1976 direttamente dal Regno Unito.

gli anni 80 e questi sono stati un trampolino di lancio per chi in quel decennio ha debuttato da Londra sino all'italico stivale, con lo pseudonimo di Raff, mentre anagraficamente lui altri non è che Raffaele Riefoli, fiorentino, classe 1959. E fra le tappe più ambiziose della sua carriera in lingua inglese, come non ricordare l'album Self Control, da cui l'estratto in single version di Change Your Mind. Change.

Quanti altri artisti hanno vissuto esperienze simili a Raff, cimentandosi in lingua inglese pur essendo tremendamente italici? Uno di essi è sicuramente la voce nera di un bianco, anzi, in questo caso di un biondi, Mario Biondi, l'uomo del jazz. No.

0: Dopo alcune parentesi legate ad artisti di casa nostra, riportiamo Remember oltre oceano e ai suoni fluidi di un jam senza tempo che ci ricorda il potere dell'amore attraverso It's a Love Thing dei The Whispers, un ritmo talmente coinvolgente da invitarvi a ballare con la vostra persona speciale.
1: Remember, Thursday Live, the best broadcast in the world with international music from the 1970s. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 19 e 13 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: Le allergie respiratorie, tra cui congestione nasale, affaticamento e prurito, possono ridurre l'efficienza lavorativa fino al 40%, mentre il 61% dei pazienti presenta disturbi del sonno. Ma solo il 18% delle aziende ha inserito il tema nella valutazione dei rischi. Nel corso dell'incontro gli esperti hanno quindi presentato un documento strategico che raccoglie un insieme articolato di proposte per rafforzare la consapevolezza, migliorare l'appropriatezza terapeutica e integrare il tema delle allergie respiratorie nei sistemi di prevenzione e sicurezza. Strategie vaccinali e immunizzazione, malattie infettive emergenti e riemergenti con un focus specifico sulla meningite meningococcica, disturbi gastrointestinali, problematiche endocrinologiche e metaboliche, ma anche uso appropriato della vitamina D, tema sempre più dibattuto nella pratica clinica. I temi sono stati al centro del 38esimo congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e sociale, che si è svolto a Napoli dal 1 al 3 maggio. L'evento, dal titolo Costruire il benessere di domani, la salute dei bambini al centro del cambiamento, ha riunito nel capoluogo campano 250 specialisti provenienti da tutta Italia, pediatri di libera scelta, ospedalieri, ricercatori e operatori sanitari, in un confronto cruciale per affrontare le sfide emergenti legate alla salute infantile. Per la pediatria contemporanea, il messaggio lanciato dagli esperti serve un approccio sempre più orientato alla prevenzione, alla personalizzazione delle cure e all'integrazione tra le discipline, ma anche la consapevolezza che la salute dei bambini ha ricadute sul futuro di tutti noi. Presentata a Roma la campagna She Speaks, dedicata alla malattia rara di Fabry. L'iniziativa, promossa da Chiesi Global Rare Diseases con AIAF, punta ad aumentare la consapevolezza su una patologia ancora poco conosciuta, hanno fatto sapere gli esperti, soprattutto tra le donne, spesso non riconosciute come pazienti. La malattia di Fabry è genetica e legata al cromosoma X. Provoca danni progressivi a organi come rene, cuore e sistema nervoso. Oggi si sa che circa l'80% delle donne può sviluppare sintomi. Resta però un forte ritardo diagnostico fino a 20 anni rispetto agli uomini. La campagna, che nasce simbolicamente nel mese di aprile, ha dunque l'obiettivo di rispondere a queste esigenze, informare, sensibilizzare e offrire alle donne strumenti concreti per riconoscere i segnali della malattia, dialogare con i pazienti e partecipare in modo più consapevole al proprio percorso di cura.
1: Va ora in onda Se te va DJ Mix.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 23 e 51 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa mia.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5.
1: It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
2: Eccoci qua, starter di puntata. Giulia ha detto che si incomincia, e allora facciamolo pure. Oppure no, oppure sì, siamo pronti diversamente. Luce verde, verdissima. Luce verde, e tra l'altro puntata super ghiotta, perché abbiamo la più alta new entry di quest'arco settimanale. E allora attenzione, super album riepilogativo con tutti i classicissimi di Linda Ronstadt, e non poteva mancare questa.

Beh, c'è questa chiusura dal controllate le antenne, perché c'è la voce che rallenta per un effetto particolare voluto da Reina. Beh, l'abbiamo attesa, ne è valsa la pena. Super singolo, novità davvero di gran livello. E allora dopo

Altro, tra l'altro anche title track dell'ultimo album dei Bodin Rocker, posizione numero 11 dalla 18, dove erano 7 giorni fa, una posizione al giorno guadagnata, non male davvero per il loro ruolino di marcia con freccetta verde fluo. Attenzione perché abbiamo un arco settimanale positivo anche per Max Jackson, e allora Dangerous in Denim per il

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini.

20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine, appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli, in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È mezzanotte e 23 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: 2 minuti, un libro.
13: Bentornati a 2 minuti, un libro. Immaginate di essere rinchiusi in un manicomio perché vedete mostri che nessun altro vede, finché qualcuno non vi sussurra: e se fossero reali? In Psy Project, Sharon Plunker ci trascina nel mondo di Neo, un ragazzo che combatte contro un'entità maligna. È un viaggio oscuro e magnetico nei corridoi della psiche umana e dell'Istituto Elysium di Londra. Sharon, Neo è catalogato come schizofrenico. Chi è Neo? E che cos'è questo coniglio volpe che vede?
14: Dunque, Neo è etichettato come schizofrenico perché dice di vedere questa entità, questo coniglio volpe, che lo tormenta da tempo, e quando Sofia, la dottoressa coprotagonista, dice di credergli perché sembra che anche lei abbia già avuto a che fare con esperienze simili, la situazione all'interno della trama cambia. Questo perché lei, che è un'esperta nel campo della psicologia, sembra un po' remare contro ai metodi convenzionali finora utilizzati dai colleghi che hanno tenuto ricoverato Neo fino a quel momento, e si immedesima nella sua stessa situazione, oltre poi a portarlo via con sé in un istituto privato.
13: Il titolo del libro è Psy Project. Puoi dirci, senza fare spoiler, in che cosa consiste questo progetto?
14: Allora, il titolo ufficialmente sta per l'acronimo Psychological State Yard, che è il nome dell'istituto privato gestito da Sofia, però ufficiosamente si può dire che ci sia molto di più dietro. Visto da fuori sembra una sorta di orfanotrofio con diversi ragazzi e bambini dell'età più diverse, però la cosa particolare è che queste persone sono tutte accomunate da 2 cose principalmente: storie difficili e traumi pregressi. In più sembrano come nascondere qualcosa di invisibile agli altri.
13: Sharon, il tuo libro affonda le radici in temi complessi come il disagio mentale. Perché hai scelto di raccontare la pazzia proprio attraverso la lente del fantasy?
14: Sì, il motivo per cui ho preferito inserire una sottotrama fantasy è che ci sono già molte opere realistiche sul tema, e in più io non sono né una psicologa né un'esperta. Quindi volevo una storia, ok, veritiera, ma con una spiegazione a metà, un po' tra i 2 mondi, quindi tra il reale e il fantastico, perché questa penso che sia anche la cosa che mi caratterizza un po' come scrittrice, visto che per me infatti la realtà spesso esiste come forma personale e che siamo noi esseri umani a scegliere quale vogliamo plasmare e fare nostra.
13: Psy Project di Sharon Plunker, un romanzo che unisce i generi del fantasy e del thriller psicologico. Moicani Edizioni.
15: Il GR politico dell'agenzia DIR.
16: Alla vigilia dell'incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio, la premier Giorgia Meloni ha avuto un'agenda fitta di incontri internazionali. In mattinata ha ricevuto il primo ministro eletto dell'Ungheria, Péter Magyar, con cui ha affrontato, oltre ai dossier bilaterali, gli attuali teatri di crisi. A seguire, Meloni ha incontrato per circa 1 ora e mezza il primo ministro del governo di unità nazionale libico, Dabaiba. Sul tavolo del colloquio, energia e migranti. Infine, nel primo pomeriggio, il faccia a faccia con Donald Tusk. Il primo ministro polacco è arrivato a Palazzo Chigi dopo l'udienza concessa da Papa Leone XIV in Vaticano. I giovani sanno comunicare con strumenti nuovi, con modalità inedite, con linguaggi spesso poco accessibili per gli adulti. Diffidarne è un errore, lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella rivolgendosi ai nuovi alfieri della Repubblica nella cerimonia di consegna degli attestati d'onore al Quirinale. I giovani devono poter sperimentare, provare a camminare da soli, aggiunge, cercare il loro sentiero, definire il proprio. Il presidente della Repubblica Repubblica esorta le nuove generazioni a non valutare il progresso e lo sviluppo in base a parametri economici, perché il benessere dipende da tanti fattori, anche dall'amicizia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi querela Dago Spia per quella che a suo dire è persistente campagna diffamatoria. Il caso in questione è quello relativo alla sua relazione extraconiugale che il capo del Viminale ha avuto con Claudia Conte. Sotto accusa le allusioni del sito riguardo eventuali incarichi pubblici retribuiti fatti ottenere alla giornalista dal ministro. Solidarietà a Dago Spia dalle opposizioni. Per Carlo Calenda è inopportuno l'uso delle querele temerarie contro la stampa. Duro il Movimento 5 Stelle. La querela del ministro dell'Interno è l'ennesimo atto intimidatorio di un governo allergico alle inchieste. Infine, per il Dem Filippo Sensi, non è con le querele che si difende la verità. Cristiano Fini confermato presidente di CIA Agricoltori Italiani. Alla guida dell'organizzazione dal 2022 è stato rieletto dall'Assemblea riunita a Roma. In un tempo segnato da guerre, crisi climatiche, tensioni economiche globali, dice Fini, l'agricoltura è un pilastro del paese. All'Assemblea interviene il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, per il quale il sostegno al comparto deve arrivare in fretta, ma in Europa si perde tempo e prevalgono le dinamiche interne alle singole nazioni. In un videomessaggio la Premier Giorgia Meloni sottolinea che dal governo al settore sono arrivate risorse senza precedenti, oltre 15 miliardi in 3 anni.
4: From 7VA.FM Politoradio All Gode. From 7VA.FM Baltradio. From 7VA, Femme Alter Radio, Alcote. From 7VA, FM LT Radio, Alcote.
6: From 7VA, FM barra diagonal Alter Radio, Alcote.
17: From 7VA, FM Alter Radio, Alcote.
18: From 7va.fm barra alteradio, Olgodei.
19: From 7va.fm Nauti Radio, Olgodei.
20: From 7va.fm / Alti Radio, Olgodei. From 7va.fm / Alti Radio.

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 altre radio e ovviamente in collegamento con la redazione di 7va.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi. Io devo dire, sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Com'è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pesca Seroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. E poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti. Ad esempio, improvvisamente, soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica e tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po' appannati, piuttosto che mettere più profumo, pettinarsi con più cura la mattina, tantissimi piccoli cambiamenti, e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora, adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys, che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire.

0: ed è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti ripensamenti.
1: Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
0: Che cosa potevo fare io prima? Potevo dargli più attenzioni? Oppure, ad esempio, nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere? Quali sono state le mie mancanze? Sicuramente, sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa: e vabbè, alla fine ce ne saranno tanti migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato, ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo a volte tornare indietro è impossibile, altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner ad esempio instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80.

0: l'unica radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. All go day. From 7va.fm/Alti Radio.
3: Cerco donna sposata, recentemente cornificata e arrabbiatissima. Che mi venda gli attrezzi del marito a due soldi.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 54 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: Buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno,
3: bene?
1: Il matrimonio, dov'è?
3: Che eleganza.
2: Too much?
1: No, no.
2: Raga, ma visto che stavo pensando, visto che dobbiamo fare un video un po' più backstage,
1: sì.
2: Vi ricordate quel video dei Maroon 5? Dove suonavano a sorpresa i matrimoni, cioè si imbucavano i matrimoni?
1: Sì, sì,
2: certo. Ragazzi, bellissimo. Siamo a Napoli, è sabato, è una bellissima giornata. Sai quanta gente si sta sposando adesso? Perché non ci imbucavamo per lui. Ma tipo a sorpresa vera, cioè senza avvisare nessuno. Ci state?
1: Sì, no, si può fare. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Andiamo,
4: sì, noi già.
5: Ciao,
2: pensavate di trovare una sposa?
6: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È l'una e cinque minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Via. Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Il GR Ambiente dell'agenzia DIRE.
5: Le sfere di posidonia oceanica, molto comuni sulle spiagge del Mediterraneo, rivelano l'inquinamento da microplastiche nei mari. Oltre una sfera su tre è contaminata da plastica, di cui quasi la metà è di dimensioni inferiori a 5 mm, con netta prevalenza di fibre sintetiche in prossimità degli impianti di depurazione, a dimostrazione delle pressioni antropiche sulla costa. È quanto emerge da uno studio condotto dall'Enea lungo 13 siti della costa laziale e pubblicato sulla rivista internazionale Environments, che ha analizzato struttura e contenuto di 1300 di queste sfere, le egagropile, comunemente note come palle di mare. La Colossal Biosysis annuncia che sta lavorando alla de-estinzione dell'antilope blu, una maestosa antilope africana scomparsa da circa 200 anni. In precedenza, la società ha lavorato sul mammut lanoso, tilacino, dodo, moa e metalupo, sempre nell'ottica di cancellare l'estinzione di queste specie. L'antilope blu abitava le pianure costiere dell'Africa del Sud, con il suo caratteristico mantello color grigio-blu ardesia e le corna nere ricurve all'indietro, che raggiungevano circa 56,5 cm. Era più piccola dei suoi parenti più stretti, l'antilope roana e quella nera. Colonie europee e boeri ne provocarono l'estinzione nell'arco di circa 150 anni, tra il 1650 e il 1800, attraverso la caccia intensiva e l'espansione degli insediamenti. Una carota di ghiaccio lunga 2,8 km prelevata sotto la calotta antartica permetterà di rivelare dettagli fondamentali ed inediti sulla storia del clima e dell'atmosfera terrestre. È l'ultima campagna del progetto di ricerca Beyond Epica Oldest Ice, che per 6 anni ha visto impegnate 12 istituzioni di ricerca di 10 paesi europei. Per la prima volta, analizzando le informazioni racchiuse nella carota di ghiaccio, gli scienziati otterranno una registrazione continua del clima del nostro pianeta fino a 1,2 milioni di anni fa. Il team di ricerca ha infatti raccolto frammenti del substrato roccioso coperto dai ghiacci, che permetterà di comprendere quando è stato esposto l'ultima volta alla luce. Il risultato sarà determinante per stabilire con precisione l'età della calotta glaciale. La gestione delle risorse idriche nel bacino del Po compie un passo verso l'adattamento ai cambiamenti climatici. Dopo oltre 10 anni di sperimentazione, è stato infatti sancito un accordo che consentirà di innalzare il livello massimo del Lago Maggiore fino a 1,40 metri rispetto al precedente limite di 1,25. Una decisione definita storica che permetterà di accumulare tra i 20 e i 30 milioni di metri cubi di acqua in più, preziosi soprattutto nei periodi di stress idrico. L'obiettivo dello stoccaggio preventivo dell'acqua è di rafforzare la resilienza del sistema agricolo della pianura padana, ma anche di tutelare gli ecosistemi naturali, garantendo il mantenimento degli habitat e della biodiversità che trovano nell'acqua un elemento essenziale.
6: From

Michelle per un'edizione ancora più spinta di tutta l'Italia. Naturalmente la firma è quella di Gabri Ponte, posizione numero 5 per l'aggiornamento di questa settimana. Ci spostiamo in apertura di Zona Poker, dove c'è una ex numero 1 firmata da

0: racconta cosa fai per farlo sapere in giro.
1: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Adesso se te va DJ K7 per se te va on seteva.it arma con già farza di con DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

16 Radio. Vivi la fiera. 16 Radio. La più amata d'Abruzzo. 16 Radio. Tra le 40 preferite in Italia. Fonte. onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio. Sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la fiera nazionale in primavera dell'elettronica e del radioamatore.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Questa è RAM 7 Va 2 5. RAM 7 Va 2 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va 2 5.
1: Va ora in onda RAM 7 Va 2 5, siccome siamo in pieno weekend, vanno in onda solo ed esclusivamente le 7 prime della classe e senza soluzioni di continuità, e si brucia anche il solito incredulone con il suo urlo, perché abbiamo fretta di ascoltare da Three Loved Bite, l'ultimo album di Crazy Likes, quella che è la song che continua a salire verticalmente, Little Miss Dangerous, zona 7, RAM 7 Va 2 5.

di sonorità, suono ricco, corposo e pieno anche in Thrill Out Bite, ultimo album dei Crazy Likes. Little Beast Dangerous avanza fino in zona 7. Eccoli qua, sono in top 7 da diverse settimane con questo prezioso documento live registrato al Tokyo Dome in Giappone.

Dal vivo Guns N' Roses in posizione numero 6, si cambia genere al 5, un ex numero 1 firmato da Sabrina Carpenter, arriva a Taste.

0: Questa è Ram 7 va to 5.
1: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in padiglione centrale, in Pescara Fiere, per la fiera nazionale in primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

celebrativo del 35esimo anniversario di Dr. Feelgood. Allora, tutti quanti pezzi remasterizzati, ma tutti quanti pezzi riproposti in chiave live. Attenzione alla numero 2 ex numero 1, In the Beginning, ad opera dei Big Horizon.

Posizione argento, la numero uno di 7 giorni fa, è in vetta, schizzano le bambole di pezza senza permesso, a te logo da Chico Catenacci.